0: mort au Bianca Blue, Chico et les Gypsies, et la voix de Jean-Charles Papy.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Et pour notre dernière étape Balanine au village de Lumio, on rencontre un jeune commerçant du village qui tient en famille un café-restaurant. Au micro de Christophe Zagaglia, voici Andrea Ruggeri.
2: O Café di Amossa, un café osteria di famiglia o centro di Obese. Andrea Ruggeri è in traccia di ribia o stabilimento.
3: È stato aperto l'anno 1988 da Morabò e i miei parenti hanno avuto a seguito in principio dell'anno 2000. E oggi tocca a me, piano piano tocca a me. E io ho sempre fatto questa giornata con i miei parenti da Boiga, ma ho sempre stato qui a Figa, a imparare con Morabò e dopo ho fatto l'IGE, ho fatto un bac professionnel in ristorazione, perché ho sempre vissuto a Cuenca, non ho mai vissuto a Strafare. E da poi so ciò che ho scoperto in vita, direi bene al ristorante dei miei parenti, di un piacere.
2: Il commercio è aperto tutta l'annata.
3: Abbiamo già 15 giorni a Natale, ma solo il ristorante è sempre aperto. La clientela, l'inverno abbiamo, l'estate c'è parecchi turisti, è normale, ma l'inverno c'è i lavoratori, la gente del paese, che si ammiria, certi turisti di nuovo, di radio, ma... O più di la gente qui, in quanto anche l'inverno, cioè di là siamo... Abbiamo droit alla soluzione per fare bene la gente l'inverno, fare sorte un po' quelle cose.
2: E qui, a Gugina e Casana.
3: A mangiare sono piatti tradizionali, avete ravioli, un esempio, rostito alla pietra, ravioli o brocio, cannelloni, sono tutti i piatti di mia mamma, di Arigetta mia mamma, che ha formato una giornata in cucina, che oggi si ne sorte proprio è, e oggi proviamo di dare sul gozo di spirito familiare. I piatti sono così. Come abbiamo mangiato in casa, mangiato gli stessi.
2: E qui d'estate c'è assai monte.
3: Io parecchi arbori di giugno, non ho 4 arbori, perché ci ho fatto il commercio avrà 8 ore a mano e ci ho versi mezzanotte un'ora in mano. Allora solo un po' su mica, o muovo, comincia a pisare un po' gube e sono contento, allora bon, c'è un po' di personale normale.
2: Andrea Ruggeri, un giovane osteria di Lumio, spera che fa quest'anno una buona stagione.
0: Le mag est Campacu à retrouver mardi à 13h.

0: Marine sur RCFM.
1: Toyota. Quand tu conduis ta Yaris, tu fais des économies?
2: Mais oui, c'est l'hybride qui consomme le moins du marché.
1: Et si je la conduis, je fais des économies alors?
2: Tu n'as pas le permis, Pierre.
3: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur la gamme hybride.
4: Toyota. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
5: Ici RCFM.
6: Sur la route, au travail, à la maison.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sans plus tarder, place à Catherine Viguier. Et en cette fin de semaine, comment termine notre zodiaque aujourd'hui?
7: Remuante aujourd'hui. Bélier, vous êtes toujours occupé à vos amours, vos enfants ou à un art que vous pratiquez.
8: Taureau, le foyer est dans tous ses états, avec des difficultés qu'il va falloir régler.
9: Gémeaux, vous vous sentirez léger, apaisé et bonus, vous serez mis en valeur.
10: Cancer, les finances retiennent votre attention, mais ce pourrait être pour de bonnes raisons.
11: Lion, vous êtes toujours mis en valeur, mais vous avez quelques angoisses passagères.
12: Vierge, vous avez à cœur de vous soigner âme et corps, et dès ce soir, vous serez prêt pour briller.
13: Balance, vous avez envie de refaire le monde entre amis ou en menant à bien un projet.
14: Scorpion, c'est une dernière journée importante qui vous met face à vous-même et à votre avenir.
15: Sagittaire, vous aurez l'art et la manière de faire un pas de côté afin de vous aérer la tête.
16: Capricorne, vous remportez des victoires personnelles, profondes, vous êtes plus apaisé, plus serein.
17: Verseau, alors avez-vous conclu un accord professionnel ou avez-vous un rendez-vous amoureux? Les deux sont possibles.
18: Poisson, la santé, le travail ce jour et dès ce soir, vos sentiments seront au premier plan.
19: Et pour nous tous, persévérez même si, même si.
0: Merci Catherine Viguier et à demain matin. Même heure, même fréquence, on retrouve l'horoscope chaque jour sur Ici RCFM.
6: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, c'est vendredi et nous avons hâte que le week-end arrive pour vous accompagner dans cette rude épreuve, le dernier matin où vous vous réveillez peut-être. Je sais qu'il y en a qui feront malheureusement, qui joueront la prolongation demain, peut-être même dimanche. Mais bon, pour le commun des mortels, nous avons tous les ingrédients pour vous donner de l'énergie, de la bonne humeur. Nous allons retrouver les enfants, c'est toujours un moment attendrissant. On écoutera Davia au micro de Vanina Bellini. Pour les sportifs, on parlera handball. Et puis côté entreprise, on découvrira pour la dernière fois de la semaine l'enseigne d'Aurélie Giovanetti. Elle est au micro de Michael Andréani et elle nous propose ses travaux. On les découvrira. Il s'agit de autour de la porcelaine et même des tissus, d'un travail de décoration essentiellement avec des messages personnalisés. On la retrouvera dans son atelier au numéro 5 de la rue Bonaparte. Ma per un momento, se io remezzo, femmo un punto con voi, Alexandre Antonini, non te la tua lida isolana. Buongiorno.
20: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E principiamo con il vogo, a picchiato e riser a incismonte.
20: Primo grosso incendio di stagione non ti appare c'è comune di un centro gorsiga o vogo a picchiato in un castello di Rustino, ha percorso 65 ettari di marcia e ha stabilito grazie al lavoro di spingivoghi, il servizio di incendio di incismonte ha mobilizzato mezzi importanti con una sessantina di uomini sopra luogo e sei avio, quattro canadieri e due dash sono venuti del continente apposta, i paesoli di Canavaggio e Costa Roda sono stati un tempo minacciati, anche qualche abitazione in Ponte Novo. Ascoltate il testimonio d'André, abitante di Ponte Novo.
21: No, perché non abbiamo mica avuto da paura del fuoco, perché qui siamo abituati. E qui tutti gli anni bulliamo, li raschiamo le macchine, e dopo abbiamo un trattore qui con un girobraieur. Dunque, tutto ciò che è piano, avanti con il trattore, e dopo il resto con la macchina o la debroussailleuse. tagliamo tutto. Facciamo qui, un giro a gas è pulito, a gas è pulita. E i pompieri lavorano perché i camion giungono si garano e grazie a lui che vuole piantare qui, diremo in bordo a proprietà. Allora, per ora non sappiamo nulla, dicono che sarebbe un accidente. Allora, non è mica, sarebbe mica un fuoco che è stato messo apposta. Per il momento non si sa nulla.
20: E i spingi voghi sono fermati, mobilizzati stanotte per sorvegliare il vogo, devono ripigliare l'operazione stamane.
0: Sempre in cima dell'attualità, terzo e ultimo giorno di dibattiti all'Assemblea Nazionale.
20: L'esame di un progetto d'autonomia di Agorsiga si compie a Risera in un palazzo Bourbon. Dopo una lunga discussione, i deputati hanno votato ascrizione in un testo di un principe di, come lo si dice, non regressione sociale e ambientale, ma senza dare l'obbligazione. All'origine di questa domanda LFI, il deputato Eric Coquerel, stamane nostro invitato di redazione, autore meno un quarto, per giusto appunto parlarne più a lungo, adozione in un emendamento pada obbligatorio a consultazione di Gorsia a fine di un processo. Infine, l'Assemblea Nazionale ha votato a mano alzata in favore dell'articolo unico, aspettando il voto solenne martedì avvenne. Dopo la morte di Joanna Lee, i magistrati Bastiacci chiamano a lasciare sbucinarsi l'inchiesta con rigore, indipendenza e di modo sereno. In un comunicato mettono in guardia contro tutta designazione all'estero di responsabili senza fine di investigazione. I magistrati si dicono commossi e pensano alla famiglia di vittima, mettendo in rialzo le difficoltà strutturali in materia di protezione dei civili.
0: Passiamo a un altro soggetto. Alexandre aveva una vittoria a costa di più in più.
20: Tra l'essenza, l'intradeno e la crescita di un costo di ribaradione di 35% sui 5 ultimi anni e ha un lusso davvero una vittura. Risultato scambiano gli strusi, meno i tragetti o meno consuma e da qui a poco purarsi le riparazioni saranno fatte da voi stessi per economizzare una mano d'opera. C'è ciò che lo propone una rimessa in biguglia o riporto d'assente in un nostro notiziale à 17 heures.
0: Et pour sa vigine à Domenigada, crescendo ed imperadure e sarede numerosi a onda ciutasi in mare.
20: Per l'occasione, purgiamo la qualità dell'acqua in noi. Buona notizia, 88% di luoghi sono adattati a norme aurubee. Bella di Olivier Castel, che noi possiamo bagnarsi quasi dappertutto senza risico.
1: 90% di siti di ciutata sono da assai buona qualità in mari, ma solo 21% di zone d'acqua dolci. Una sferenza logica. Sono di più colpiti i fiumicedi dall'imbruttimento umano a sopra-frequentazione, a geografia di no, coi bacini incastrati o i flussi deboli. Cu caldo i batteri si sviluppa di anni più presto, l'acqua è di qualità un po' più bassa ai sbocchi. 56 siti sono controllati assai regolarmente in Corsica. O GAU, intardito ai ciotti di Pau 2014 dopo la palizzata di pareti gas di Bilardiosa, e torna a parte oramai. Analisi sono fatti ogni settimana. Attenti quantunque, dici l'ARS a certi luoghi. 26 comuni hanno un'acqua di qualità buona, ma di nuovo qualche volta risicata per la sicurezza. Per l'altro, mica pensiero, l'acqua e Corsi sono di buona qualità, da chi approfittano.
20: Olivier Castel, passe precisione. Infine, compiamo qui Racine de Ciel, un festival letterario principe, suen Arina Iaccio e si sbucina sino a domenica al programma Dibattiti e Scontri, una 18ª edizione che si indirizza ai giovani con partire en livre, o scrivano Philippe Forest, ad incontrare d'altronde collegiana Iaccini, un evenimento messo in ballo da città educativa da Iaccio, con scopo di far scoprire a letteratura ai giovani.
0: Ne riparleremo di questo festival e Alexandra, 7h10 o ci trasportiamo per fare a Zabede o giro di esortide di Uyorn ogni mano. A dopo,
20: con piacere.
0: Ci troviamo a 7h30.
2: Udimp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimola a conto. tempo è sulla nadouest, tu ven a ricume eri e come domani, sina vine di asimana usole ad aspampilula in agursi gazana con qualche nulo aspitato in montagna, ma senza qua, de ACDG Meteo France, ben tu un cemica torna oggi e saranno piuttosto tratti a Sofia e poi cresce nous ampre ed imperadur 35 gradi a ubiu di ciò che aspitado in aiaccio portive tu sarte e buniva di odie 30 adresse o previsti in corti o all'iria deverebbe fa 32 in Bastia s'aspetta 31 gradi per San Fiorenzo 30 in Calvi e 29 per Piana.
3: Ici RCFM,
22: actu local, musique et bonne humeur.
2: Ascoltez-moi et tiens ma dialèse.

0: Can't Stop Loving You d'hier à Phil Collins à Nantabrik Wansamor.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Daviao de Cispiega e Regula di Vida. Au microfono di Banina Bellini. Buongiorno a tutti e due.
3: Salute. Itidi li ha un'immaginazione assai ricca. Tra domanda e risposta, ci può noi essere sorprese.
4: E se tu pudi inventa una festa, Davia?
5: Se tu pudi inventa una festa, sarebbe che Regula di Vida ne appena di più, ma di noi appena di meno. Infatti, che ogni anno scambiamo appena le regole. Bah, per esempio, che questi che stanno un anno o un mese in un'infermeria, che vanno appena di più in furia l'infermiera.
4: C'è una regola in particolare che tu vuoi cambiare?
5: È un truc che mi piacerebbe a fare in scuola, di che c'è un altro momento di lettura, perché noi non c'è uno, c'è due, non è che due, perché dopo c'è la ricreazione, ma io a ricreazione voglio giocare, e dunque non voglio mica legge troppo in corte di ricreazione, perché faccio avuto in giugno e mi faccio assai bello e voglio bene approfittare di usare.
4: Quindi tu ci piacerebbe cambiare questa regola?
5: Sì, perché non è mica troppo tempo.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Davia rispondeva a Banina Bellini.

0: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
1: In casa prudete, un ci entrerai tu.
0: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
2: Ici RCFM. Dès votre réveil,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
4: Arin gradia bide segusin numerosi a non talon de diavreguan samor esso awa setore mezzu. Un utidiale di presentato da Alex Antonini, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
4: E principi abbiamo qua a Bulli, diga dopo tre giorni di dibattito, di l'esame di un progetto d'autonomia di Agur, siga se compiu e risera in dell'Assemblea Nazionale.
5: L'articolo 1 è stato adottato con pochi deputati nell'emiciclo, adozione in uno di due emendamenti importanti, l'uno per consultazione obbligatoria di Agur sia a fine di un processo, l'altro per introduce un principio dunque là au livello sociale e ambientale di l'acquisti, ma fine i battiti è stata marcata Patrick Vinciguerra da una polemica in giro a un emendamento difeso da un deputato LFI Urgo Bernalicis.
6: Un emendamento per garantire un'ugualità di trattamento davanti enorme piade da futura collettività autonoma di Corsica, emendamento adottato che ha prorogato la zarga di ORN che omusisa divenne da poi sempre una priorità nazionale e oramai in de noi una priorità corsa, ma i nazionalisti di noi hanno reagito. Michel Castellani ha domandato che lo sia richiettato, ma senza giungerci a sua applicazione seria, sostiene il deputato Cisone Tinco, che lo seria impossibile di tenere conto di priorità di grossi. Il governalistis è un capisce mica questa polemica che ha infiarato le rete sociali e giusto in calca il deputato LFI per ammettere bisogno di qualità tra i cittadini davanti alla legge, mica PMPI per esempio la creazione di un statuto di residente si c'è deluso di questa controversa.
5: A ringraziare Patrick Vinciguerra, ne parliamo più a lungo, autore meno un quarto con il deputato LFI Enrico Crell e stamane l'imbidato della nostra mattinale. Un uomo di 72 anni si è negato a rimanere allora che si bagnava in Lavezzi, spingevo che sono stati chiamati verso 10 ore ma non riuscito a salvarlo, spingevo che sono di nuovo intervenuti ad un incendio in centro Gorsiga a Risera, un fuoco appicciato in castello di Rustino, colpa a Travalis, Macera, seconda prefettura. Ha percorso 65 ettari di marcia e ha stabilito, grazie al lavoro di Spingivoghi, il servizio di incendio di Cismont ha mobilizzato mezzi importanti con una sessantina di uomini sopra luogo, 6 avio, 4 canadere e 2 dash, sovvenuti dal continente apposta. I paesoli di Canavaggi e Costa Roda sono stati un tempo minacciati anche qualche abitazione in Ponte Nuovo, ma senza sguasti. Dopo la morte di Giovanna Liana, i magistrati Bastiacci chiamano a lasciarsi sbucinare l'inchiesta con rigore, indipendenza e in modo sereno. In un comunicato mettono in guardia contro tutta designazione all'estero di responsabili annunci alla fine dell'investigazione. I magistrati si dicono commossi e pensano alla famiglia di vittima, mettendo in rialzo le difficoltà strutturali in materia di protezione di zideli.
4: A qualità di l'acqua è buona in Corsica?
5: Secondo il bilancio di 2025 di l'ARS, circa 1800 controlli sono stati fatti a 229 siti, fra i quali 173 in mare e 56 in fiume, facendo valere che 88% di luoghi rispettano e sono adattati alle misure europee. I risultati sono buoni a litorale, con 91% di siti classificati d'eccellente qualità, ma l'acqua dolce afferma di più vulnerabile. Articolo completo da trova a nanta nostro sito e nostre rete sociali ici RCFM.
4: Dai Aciu a Bastia, i conservatori di musica, di Valu e di teatro. Abrenu e Zoborte.
5: Direzione Ayacu e un conservatorio Henri Tomasi che propone sina domenica e qua festa di musica, concerti a deli per scoprire parecchi strumenti anche un teatro, un'iniziativa che ha principiato su Marcuri e da presa Giuseppe Poggioli coordinatore di un conservatorio Ayacino, c'è un vero successo.
7: C'è un bel successo, posto che abbiamo più di un migliaio di città di Cadavena. E a tempo, a sera, o marco di giornata sana, o sabato fino a 4 ore, e a domenica, sarà compia così, con la festa di musica, ci sono parecchie programmazioni a pro di tutto il pubblico, se posso dire così. È stata una mobilizzazione collettiva, una mossa collettiva di tutti i personali del conservatorio, posto che i professori hanno proposto in adiaccio più di 200 mi pare proposti di atti, di piccoli concerti, di presentazioni di strumenti. Dunque, con tutta questa proposizione, l'abbiamo proposta a tutti i scoli, e i scoli hanno fatto un po' uso marcato e sono venuti dunque la settimana sana.
5: Ecco Isabelle, e a dopo.
4: A ringraziare assai, a dopo. Bella giornata di verano di noi prevista oggi e anche domani e dopo domani, so arte e imperatore di Stuben sino a 35 gradi annunciati per Portivecchio, Bonivadio, Sarte o Ajaccio, dovrebbe fare 33 per Aleria e Corti, 32 sono ospitati in Bastia, 20 oggi e un cine o d'ampo sta a Sulana 2 Stubenari.
3: Ici RCFM,
2: actu local, musique et bonne humeur.
4: Vous connaissez les Gianfrancello Gianni? Je vous propose de repartir avec son album Era Scritti, dernier disque de cet artiste qui poursuit sa carrière solo en parallèle de son investissement au sein du groupe Imovrigne. Il a choisi de réadapter en Corse tous les textes de Nadao et vous propose un album magnifique déjà disponible en téléchargement sur les plateformes 04 95 32 22 22.

0: Insem Diana Salijedi à 8h26. D'autres réactions arrivent pour la participation à votre forum via Messenger d'abord. Jean-Yves, les autorails AMG des CFC plus bruyants que les Airbus A320 d'Air Corsica, qu'ils remettent leur silencieux comme à l'origine. Roselyne, bonjour toute l'équipe. L'amendement 111 porté par LFI selon lequel il n'existera pas deux catégories de citoyens, que tous les habitants de l'île bénéficieront des mêmes droits, qu'ils soient en Corse depuis un jour ou depuis toujours. Amendement validé par les députés corses. Chacun se fera sa propre opinion. Merci RCFM. Et puis Pasquale qui veut apporter un complément par rapport au reportage que l'on a diffusé ce matin dans le journal de 8h sur le garage solidaire de Bigouille. Après Calvi, vous en avez un dans l'extrême sud, nous précise-t-il. C'est le garage AMI, géré par l'association de Haute-Corse, études et chantiers Corsica. Et pour tout public et social, avec cotisation de 10 euros annuels, ça fait déjà de nombreuses années qu'il existe. Bonne journée à vous. Et enfin, ce vocal de Michael.
1: Bonjour à toute l'équipe, c'est Michael. Je vous contactais ce matin parce que je fais un constat qui est quasiment mathématique depuis quelque temps au niveau du feu rouge de la confine. J'ai remarqué que quand le feu rouge est en panne, il n'y a pas d'embouteillage sur la nationale. Donc ma question, est-ce que ce ne serait pas possible de mettre, pour les gens qui veulent sortir de la confine, un feu à détecteur de voiture automatique qui leur permettrait de sortir de suite du lotissement quand ils arrivent et qui permettrait, quand il y a personne qui veut en sortir, aux gens de la nationale de pas rester bloqués 2 kilomètres avant. Voilà, c'était ma question du jour. Merci à toute l'équipe, une bonne journée à tous et un bon week-end.
0: Merci Michael. Vous pouvez utiliser ces différents canaux, le WhatsApp pour les vocaux, pour les textes écrits, tout comme la page ICRCFM via Messenger sur Facebook et évidemment le traditionnel numéro de standard auquel vous attend Patricia Gambonnet ce matin.
2: Oh, pareil qu'il giunge.
3: Qu'est-ce qu'il giunge?
2: Giunge au révisor.
3: Au révisor, poi me là.
2: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
3: Ma cosa è un revisor?
2: Eh beh, l'ultima vez è Dio di Adrino.
3: Ah, allora volevi, siamo morti e rise.
2: Yeah, giunge Dio il 25 di giugno.
3: Indagorte di un museo di Ostia a 9:30.
2: Beni de numerosi.
3: A 9:30.
4: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
5: In casa prudeta, un ci entrerete tu.
4: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: So, autorimezzo. Un notiziale di Avreguenza Mora presenta duda Alex Antonini. Buongiorno.
8: Salut Isabelle, salut a tutti.
0: Principiamo cu Aboli diga e a seconda tappa riesciuta per il progetto d'autonomia di Agursiga all'Assemblea Nazionale.
8: Una seconda tappa di un percorso parlamentario di un progetto dibattuto in senso pubblico mentre 3 giorni dopo quella commissione di legge in principio di giugno, dopo parecchie ore di negoziazione e di compromessi, l'articolo unico è stato poco modificato. O secondo la linea trattava di una comunità isolata, di una lea qua Taragorsa, e poi è stato aggiustato un principio di un cala a livello sociale e ambientale di l'acquisto. A France Insoumise rifletta sempre qua tra astensione e voto a pro per voto sulleno martedì d'avenne. O deputato autonomista di Ocismonte Michel Castellani è cosciente di sa situazione.
9: Spiegheremo perché c'è la stessa tensione all'interno di ogni gruppo. Noi cerchiamo di far avanzare l'affare senza rimettere in causa i fondamentali, ma cercando l'appoggio più largo possibile dell'Assemblea. Questo è il spirito. Avvieremo perché c'è la stessa tensione di ogni gruppo.
10: Se bista in particolare non sta sul principio di un cala a livello sociale e ambientale dell'acquisto di qualcosa che bim pensi riche e soprattutto di beta posizione possibile delle fi.
9: Cioè a me che lo giù sul principio generale perché gli antinomi con l'autonomia, per contro siamo stati d'accordo per proteggere l'ambiente e la vita sociale.
10: Ma non è mica un'obbligazione di ciò che non passa mica per lei.
9: Ma questa vedremo, ma discutiamo con lei da qui a martedì. Allora, si sa che è un testo che è difficile far passare, perché abbiamo di fronte tutto il centralismo francese, non c'è mica scordarsi di qui. Noi, visto da Corsi, che ci pare tutto naturale, ma visto di qui, di una rivoluzione.
8: Michel Castellagna, al microfono di Hélène Battini, in conto a LFI, Eric Coquerel, era stamane l'imbidato della nostra mattinale, o di Budato, rigreta che l'emendamento non ha un principio, dunque là, a livello sociale e ambientale, di l'acquisto, non sia stato accettato. Come lo vuole ALFI, dicendo che è qualcosa di facoltativo, che è stato budato, articolo completo da ritrovare nel nostro sito internet e nostre redes sociali, ICI RCFM.
0: Un dramma è rimasto in estremo mezzogiorno di Agurcega.
8: E un uomo di 72 anni si è annegato allora che lui si bagnava in Lavezzi, e spingi i voghi sono stati chiamati verso 10 ore, ma non riesciuto a salvarlo.
0: I spingi voghi sono di noi intervenuti a nanta un incendio in un centro di Agurcega.
8: Un vogo abbigiato in un castello di Rostigni e dopo mezz'ora colpa travali di smacere a seconda prefettura a percorso 65 ettari e ha stabilito grazie al travaglio di spingi voghi. Il servizio di incendio di Cismont ha mobilizzato mezzi importanti con una sessantina d'uomini sopra luogo e quattro canadere e due dash che sono venuti dal continente apposta. I paesoli canadieri Vaggia e Costa Roda sono stati un tempo minacciati anche qualche abitazione in Ponte Novo, ma mica i sguasti. Al capitolo giudiziario, un uomo è stato condannato a 30 mesi di prigione fra i quali 18 attimpati. Era inteso ieri dopo mezz'ora dal tribunale d'Ajaccio per importazione e traffico di droga in un circondo ajaccino e di Santa Maria Sicché. In anzu all'udienza pare che perquisizioni sono state fatte con la scoperta di piante e canna per 1,5 kg di resina e canna e una camera di cultura.
0: Direzione Ameria di Bastia.
8: Due, un'operazione di trattazione è in onda all'iniziativa di una ventina di sostegni di scuola corsa. La rivendicazione ferma noi stesse, a contrattualizzazione di 6 posti insegnanti per rientrata e a sicurizzazione di una sovvenzione della collettività di Corsica bloccata a Parawa da un ricorso di un prefetto di Corsica davanti al tribunale amministrativo.
0: Sabigina, a domenica da cresce noi d'imperadure, sarete numerosi a onda a tutta simmare.
8: Per l'occasione, porgiamo la nostra qualità dell'acqua in noi. È una buona notizia: 88% di luoghi sono adattati ai norme aurobee. Balla di Olivier Castel che non possiamo bagnarsi quasi dappertutto e senza rischio.
11: 90% di siti di città sono da assai buona qualità in mari, ma solo 21% di zone d'acqua dolci. Una sferenza logica. Sono di più colpiti i fiumicedi dall'imbruttimento umano a sopra frequentazioni, a geografia di no, coi bacini incastrati o i flussi deboli. Con il caldo i batteri si sviluppano di anni più presto, l'acqua è di qualità un po' più bassa e sbocchi. 56 siti sono controllati assai regolarmente in Corsica. Ugau, intardito ai ciotti di Pau 2014 dopo la palizzata di pareti gas di Bilardiosa, e torna a parte oramai. Analisi sono fatte ogni settimana. Attenti quantunque, dice l'ARS a certi luoghi, 26 comuni hanno un'acqua di qualità buona, ma di nuovo qualche volta risicata per la sicurezza. Per l'altro, mica pensiero, l'acqua corsi so di buona qualità, da chi approfittani.
8: Le due parole di Ballo per compiere sono ideali. Florian Bonner, tu n'è più un giocatore di un Sporting Club di Bastia. In un comunicato, il club Bastia ci ha annunciato che due parti si sono spicciate ad un accordo comune. Giunto di 2023, Florian Bonner ha giocato 110 partite con la maglia turchina.
0: A ringraziarvi, Alex, e a dopo.
8: No, una buona domenica.
0: A lugni.
12: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Bella giornata, Peppe. Profita di sta domenica da Alex ad Aspampilu la usol e sto ben a rinoni logo sera no trati a Sofia odi e sa facca no inu li sto dobo mezzorno in montagna ma un capirano nunda secondo a Medeo France infine a no da Franca i 30 gradi ed imperadure 35 o più in Pumonte forza 36 in Portivè Ciu, Bertuaya, Ciu e Inu Sartinezzo.
7: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Pansetta Paradise.

0: Cette semaine, dans Terra et Onde.
1: Il y a une scola qui est bien familiale, qui est bien ça.
2: Un grand piacere. Di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuci di un gruppo così tutto da poi cosa ci vuoi?
5: E c'è la cosa Arcuci perché mi fate du chant corte e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuci e Luciani.
7: E le giovani si dite che oggi sono una scuola di Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: RCFM Terra e Onde, Cristovan Uzzagaia.
1: Di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dei più chiusi, dei più grandi, e di non so chi ci sia, di una grande famiglia. Speriamo che la salergherà, torna.
2: Terra e Onde vi porta a scollegando i musica di Rupo Larcugi. Nada due anni fa in Luciana, in Urione Vastiaccio. Si manda da scontrare aderanti quelle ghibane non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro i professori di canto e di musica. Una stonda a scuole di canto e di musica di Larcugi, di Terra e Onde, non Terci FM.

Salut, mi chiamo Maria Gamora, sono formatrice e coordinatrice e allievo in una scuola a Gazarcucci. Allora, è una scuola per tutti, aperta a tutti, ci sono i zideli, ci sono i più anziani e dunque facciamo corsi di musica, di canto e di lingua corsa, sveglio linguistico. Quest'anno abbiamo un atelo nuovo che è un atelo di violino e di sveglio musicale di nuovo. Allora, siamo Bertoldi di un costato di chi nella nostra regione mancava una proposta musicale, culturale e soprattutto in lingua corsa e ci siamo visti che c'era una domanda di noi e dunque eravamo una ventina, una trentina anni e quest'anno siamo più di 50, dunque siamo assai felici di ricominciare e di vedere che siamo assai numerosi stasera non scena. Allora, certi vengono da Bastia, certi vengono da Voleli e anche di certi paesi, Ortiborio e voilà, in giro. Di un'allea sociale, di una bella squadra, un bello spirito, tutto il mondo si conosce, spertimo quando noviamo in ripetizione, tutte le generazioni, i gacari, i biuciuri, i fratelli, i sorelli, siamo tutti aduniti e sono veramente momenti, stonde i biegi, stonde di spertere, di ciò che non vogliamo, stonde di spertere in lingua corsa, in musica, di noi perché è ciò che ci piace, ma è la trasmissione. Voilà. O più importante per noi è che è mantenere questa trasmissione in lingua corsa. Allora, abbiamo parecchi ateli che sono proposti tutti i giorni, ateli di canto in padiella, che è differente, canto per i zideli, e ci ritroviamo una volta a settimana, questa scuola che è familiare e che è un luogo veramente di festa per noi. Venite a bere, venite a scontrarci e abbiamo sorprese per questa novità.

0: Mi chiamo Adrien Casanova. Allora, diciamo, viola chi fa parte di Casacucci da voi 2 anni. All'inizio ho cominciato a fare appena per anno, ho fatto per l'inizio di lingua corsa con una maestra che era qui in scuola corsa per imparare appena e usare il linguistico della nostra lingua. E quest'anno ho cominciato un inizio musicale. E boh, si è portato appena di più verso il violino. Oh, per me rappresenta tante cose, perché è veramente un gruppo di gioventù, di adolescenza, di prime canzoni che ho cominciato a cantare in carugio, anche in chiesa, con l'amico in paese, e di veramente appena come un nuovo soffio patriota, anche di mettere a mo' viola, a imparare con a occhi staiente che sono diventati tutti i miei amici. E voilà, di per me veramente un segno magnifico che io zitello imparavo con le canzoni di Larcuge, adesso quelli di Larcuge che imparano a musica, a mo' viola, di veramente per me un segno magnifico.
1: Salute, mi chiamo Eloisa Giovannoni, abbiamo 2 viole in casa Larcuge, una o canto e l'altra o violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dai poi vent'anni con mio marito, allora quando gli hanno aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero e per il violino un Bernard è a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuola bilingue, diciamo. Parliamo appena in corso in casa. Quando le imparano le canzoni, cercano a capire il senso delle parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa a Arcuri.

ramidiamo Matteo Giona sono in scuola di Casa Arcugi, io sono professore di Nicolaio Giustiniani, ma di principio io canto con lui, con la scuola di Arcugi, fa da poi 2 anni, noi facciamo la polifonia, appena io canto, io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, il gruppo Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piacciano tutti di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi bon, è appena come una famiglia.

0: ondes d'Enterci FM a scola di canto e di musica di gruppo L'Arcugi Mucciana. E mo passato una stonda con l'aderanti, quelle che vanno a imparare un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.
1: Salute, mi chiamo Sophie, ho principiato con la socio L'Arcugi 2 o 3 mesi fa. E ho lavorato con Elena da poi un anno a poco presso. Elena, che lavora con L'Arcugi, ci siamo trovati una volta, due volte, qua là, in due ci sono i corsi di canto all'Arcugi. E poi.

0: Alors, eu mi chiamo Patrizio Hill, sono membro del gruppo L'Arcouge e sono il guitarra del gruppo. A scuola per me rappresenta Dramandera soprattutto perché c'è assai giovani e anche un cubo dei più grandi. E è stato per noi un mezzo di tramandà appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di gioventù e che era per noi come una finalità, infatti, perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica, ci mancava ho fatto di trasmettere qualcosa e per via di questa scuola che abbiamo pensato a farla. Dopo il principio della cui sono più contugliente, sono passato in un gruppo di tutte le età e di tutte di non di barre di sensibilità, e per che non abbiamo mica pensato a questo, ho fatto che giovani o meno giovani che potevano essere da scuola potevano un giorno quella non scena con noi, ma subito ci siamo visto che era una possibilità, sarebbe veramente un piacere e una riuscita se li quelli che sono a scuola se li buono cantare non scena con noi è mentorato, perché gli è la possibilità di via seguita di quelli che sono appena come me appena, meno giovane che hanno mentorato ce l'ha lasciato su piazza alla sarei più giovane.
1: Allora qui abbiamo un tre lieve tre idee l'equipaggio in un gorso i viuli al nostro buon madri già Elena. Allora Maina tu che viaggi le case a cui?
2: Donc déjà c'est de voir Elena tous les vendredis, c'est d'apprendre de nouvelles notes à chaque fois, de commencer à mettre les doigts.
1: C'est ta première année,
2: oui,
1: c'est ta deuxième année.
2: C'est ma première année.
1: Tu n'avais jamais fait de violon avant?
2: Non, j'avais jamais fait. En fait, on est venu là parce que mon tonton, ben Elena, c'est mon tonton, c'est ta sœur, et du coup, vu que toi tu connaissais Elena, on est venu à Casarbuji.
1: Et on a toujours aidamitié, c'est un si gavi cher. Alors Marie, toi, c'est ta première année?
3: C'est ma première année de violon. Je fais du violon. Le violon, ça me plaît parce que j'ai vu une amie jouer et ça m'a plu. Et je suis allée à Casarbuji parce qu'il faisait du chant corse et moi, ça me plaît.
1: Allora, c'era Elena, una di Giucette in deo sveglio musicale, che impara di noi su una di violino. Allora, tu ti hai la prima nata con un violino?
3: Sì.
1: Cosa fai tu in casa a Fuji?
3: J'aime apprendre des notes aussi tous les jours et de se m'amuser avec ma cousine.
1: Venez-nous en famille, hein? Venez-nous pour l'amigue, venez-nous en famille. Come si chiama dopo Madrid? C'è un professore, come si chiama?
3: Elena.
1: Cosa fai in casa a Fuji? Vedi Luna Maria?
3: Fa

aprendí un montón, gusta. Y igual, si de buen año pasado, jugaba con Pedro Brach y ahora con Jean Thomas. Mi ha pasado un primer juego de Ganta y me son lampado el año pasado. Subió bien, di cantador y creo un grande piacere di cantare. Lui ha arrancato il basso, cantava in bitura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono imparato più di l'arcuge appena di tutto, cantiamo appena di tutto, di un grande piacere con i giovani, con il professore, mi piace, è una famiglia e cantiamo, abbiamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme e mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con Boggia Garona in Borgo l'anno passato al paese e era proprio un piacere, un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.

salute e io mi chiamo Santomà Filippini, sono professore di canto alla TU Casarcuci. Io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008. Il mio professore era Nicolai Giustiniani. Dopo quel tempo sono entrato come cantore in un gruppo Larcuci e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'ho da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene. Qualcosa che non avevo mai fatto, ma abbiamo imparato e poi abbastanza la passione. Allora facciamo un'ora con i sedili e un'ora con i più grandi. Donc, a principio là, abbiamo scelto un po' di canzoni che piace a tutto il mondo. Dopo abbiamo fatto un giro per tante canzoni che giravano là. Dopo abbiamo fatto un punto per un concerto di Avinellano e abbiamo tenuto queste canzoni qui e così travagliamo queste tutto l'anno. Donc, il lo spirito della scuola, della trasmissione, della lingua, il canto in noi è una maniera di essere esperti, una maniera di pensare di noi. Oggi a scuola gira piano piano, poi non mi cavano più. Poi c'è un gruppo da reduire in noi, che è un gruppo aiuta a stare a scuola in noi.

Mi chiamo Paolo Orsini e come viola faccio poco presso 2 anni che siamo iscritti in casa Cucci. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà. Di qui che c'è appena, fatto un diegui. La Cucci di un gruppo che sento da poi cosa ciù e voilà, ha due amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora venimo una risera, mi viola dopo la scuola e io dopo mi viola. A 5 ore e mezzo. È un strumento che impariamo con la viola e ci va a dire qualcosa che ce l'è e voilà, ci campiamo. Vuole RPI che vale il corpo e brua. Non costa nulla di brua e vale il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio.

0: terre et onde en terre CFM, à Scola di Gantu e di Musica di Rupo Larcuge in Luciana. E mo passato una stonda con la Veranti, quelle che bene non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.
1: Allora, sono Pasquale Rossi, membro di Rupo Larcuge, da voi Ottania. Allora, questa scuola è un affare per me importante. Quando ero più giovane, allora, non ho mica partecipato a Casa Larcuge all'epoca, ma è vero che quando ho fatto la scelta di riaprire questa scuola, con l'iniziativa di l'insieme di membri del gruppo, è vero che era una novità in un circondo di Luciana, di Orgo, e per noi era importante, bon, per conto mio, di aprire di più ai zideli, fa una tela per i zideli, i più chiughi, e ciò che abbiamo fatto già anno, quest'anno, e di antomaggio che abbia da rilevo nanta i zideli, sono assai felice di vedere stasera arrivare di qui, e chi sono più numerosi che hanno, sono assai felice di vedere il lavoro che hanno fatto, e poi soprattutto l'evoluzione di maniera di cantare, e poi la passione che li hanno di essere in giro a tutti i musicanti, a tutti i cantatori che lo c'è, e di una passione che spero guadagnare per parecchi anni.

Il y a Jean Christophe Novastiani, so membre du gruppo L'Arcugi da più di 30 anni. E infine a scuola è la continuità di un gruppo e la band di un gruppo. Gli è qui, infatti, gli fa a casa Arcugi. E a Dramandera, ho fatto di essere ancora gioventù, di portare il nostro messaggio a gioventù e di va a trasmettere la nostra maniera di campare e di va a tutto il mondo. E la scuola è portata dall'insieme di un gruppo L'Arcugio, è di come un figlio per noi, è questo. E infine di Udorna, di la banda di un nostro gruppo. Spero che certi zideli faranno continuare a Bastione di L'Arcugio e di trasmettere la nostra maniera di campare, di va e di fare la musica e tutto ci si passa accanto a Uganto.

Miriam Adriantonini, Soile Widil Arcuji, Die Casa Arcuji, Pio Igor Seguidar e con Mathieu Camorati, guitarista di Arcuji. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane in scuola in festa, a Viola sui Ribia e sono andato in Casa Arcuji. Assai musica corsa, che mi piace assai. Di una scuola con un'ambienza familiare che mi piace assai, con belle stonde per terra, dovrei continuare a casa qui.

Diamo Nicolai Giustiniani, sono professore a Scuola di Canto Casarcusci. La Soce è nata, la Soce è un pezzo che è nato, a Scuola di Canto l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa, in Bastia, tanto era, e davamo corsi di canto, avevamo un locale in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diciamo, ma abbiamo avuto l'occasione di poter via questi in un luogo storico proprio di un gruppo che è a Uglione di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda e tanto abbiamo deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nuova musica, cerchiamo di fare o più strumenti possibili. D'altronde anche professori come Gian Tomas Filippini e Piau 20 anni fa corsi in una scuola di canto Casarcusci, dunque c'è stato su Bassiglio Gusti che si è fatto naturalmente, anche Pedro Bracci, Gian Tomas, giovani di Lebiga che dopo si sono impegnati prima con il gruppo e poi dopo si impegnano in la scuola. E da Gusti speriamo di continuare un sospirito Gusti e che forse che domani elevi giovani si dedichi che oggi sono a scuola Casarcusci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora da te dice un attimo di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confermati, canto in un, dunque c'è un canto per i zideri, c'è un canto per i maior gli stessi da tutti i livelli e tutte le età. Dunque, e dopo c'è un violino gli stesso, c'è Elena che da corsi di violino e da tutti i livelli, e c'è assai mondo, c'è assai zideri e che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che vorrebbero venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni, e mi allergavo canto in umbra per fare un corso di canto baione, e da questi speriamo sempre allergare il più possibile quello che vuole bene, quello anche buono, quello che ci contattessi, e faremo per meglio per dare un orario per fare i suoi corsi. Allora, a suggiare assai forte, perché è ciò che ho ricercato, mi va a questo punto. Unione Luciana Orgu, che è un nostro unione storico, dopo c'è gente che viene dai paesi, nostro, ma in giro, anche gente che viene più di unione Mastiaccio, e è segno che a scuola interessa a gente, è segno che un nostro modo di tramandare è interessante, dunque non siamo assai vieri, e di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, di non so che ci sia, di una grande famiglia, e speriamo che la allargherà, torna e torna.

dire a terre e onde l'antert CFM. A scola di canto e di musica di Rupo Larcugi, il Luciano. Qua a Brese Isonu, Teola Combrata.

0: A me mi face bro, e asai, e asai, e poi sai che so.
1: Dume Vincenti, qua suppa di muso, è un organetto che ci ramenta tutti i stivali di quando eravamo giovani, per sti paesi, c'era sempre un pezzo di flon flon per principiare la vista. Parlando di vista, andiamo un paese di vista, in Bizzanico di Isee, buongiorno Isee.
2: Opa, saluto il tuo ritorno.
1: Saluto a voi, mi va piacere, assai.
2: Qui, vabbè, faccio un calo, ma è normale.
1: Un calo normale?
2: Siamo talmente aspettati, un mese di maggio, un giorno più all'altro, più freddo. Domenica siamo d'estate, il continente è appena esagerato.
1: Mi barro anche a me, strada.
2: In continente, già ne sei morti, ci sei paese dava 43.
1: Che strada.
2: 43 persone anziane ci passano, eh.
1: Ah, è ciò che mi rimette l'erbore in città per questi paesi.
2: Attenzione, noi qui in Bizzani 30, d'accordo? Allora, giardino, opa.
1: Cosa si passa?
2: Che volete che parli?
1: Di vostra specialità.
2: Tutto piantato, è domenica, già ricevai, tappo morto, siamo a essere in un bello luogo, fresco, sotto la viga, sotto i parasoli, a mangiare, ma avere poesie, ma cantare.
1: Bravo, quelli sono stonde magnifiche queste.
2: Quelli che vengono una volta sono obbligati a bene, sì, perché sono ricevuti in una maniera, formidevole.
1: Allo soccorso.
2: Allora, un rendezvous di 10 ore in piazza, quindi dopo faremo. Indorto visitiamo appena, parliamo un affare e l'altro, dopo mangiamo, siamo freschi, in un bello luogo.
1: Cosa è previsto questa domenicata per mangiare allora? Scusinate voi,
2: a mangiare c'è un bicchiettante.
1: Ah, perché normalmente si dice pane e pernice,
2: quelli che bene non mi caso te va mito.
1: Mi la penso.
2: Allora, giustamente, un punto di l'orto, in 2024-25 era un bischiato per se formicolacce. Ci sono cavaupa. Si stanno appena andando e non so mica perché, per un momento non mi calego mi tocchi. È un'importanza capitale,
1: E aspetteranno un principio di astadino.
2: È bene che giù sbollite, attenzione, mi ha aiutato di rimanere questo
1: al dente.
2: Ma non so mica delle quelle, non so mica, in tutti i casi il risultato è qui. Siamo già mezzo giugno, un cianco un legume tocco, allora che 2 anni che sta scorso ne parliamo. Sapete quando è come me da manasera in grento che poi vite o i legumi
1: dispiace
2: mangiati di
1: legumicole
2: dispiace che fare è così la natura non è più quella che era innanzi, questa allora ne posso parlare di una certa età questa l'orti d'annate 60 l'orti d'annate 60 piantavate e a raccolta e basta. Io non vedevo mica da scaffare, ci la travagliava, è normale.
1: No, ma ricordo anche da Zidillo e un piaggia in Ugasone, babone faceva l'orto.
2: Come tutto il mondo, questo è sicuro.
1: Non c'erano qua, pulire uso luogo, eccetera, ma mica di più, mica un affare straordinario.
2: Io mi vengo, c'erano i formicoli in Australia, inoltre, grosse, non ho mai visto un legume tocco.
1: No,
2: non ho mai visto un legume tocco. E tutti questi cimici, e tutte queste cose, queste qua che non abbiamo più in guerra, quest'anno è falata alta, è falata 3.000. Noi siamo 800, non mica ne ho fatto. E invece in tempi ne è una andata all'altra, altro affari, sicuramente bene da qui,
1: passa anche io.
2: Dunque, tutte queste saiette all'aria e tutto, a terra, né più agli stessa, che volete fare?
1: Ciò
2: che Yeah. Opa, c'è chi mi consola, yeah. Da giù è anche Giancarlo.
1: Yeah.
2: I legumi loro sono sempre uni.
1: Ah.
2: Da una farone?
1: Di chi adere anche le buono.
2: Attenzione, opa, mi metto una gonneria, lo dico.
1: Ah, no,
2: ma attenzione, bisogna fare profondo, vuole dire che malgrado che ci passa sopra, cioè che ci passa sotto, cioè che ci... i legumi sono sempre uni, non importa qual è esso.

0: D'altronde, quando eravamo di idee, gli mandiamo il nostro esperino, abbiamo un orto. Senza un'onda così, una bumata.
1: E buono. Allora, mi ha fatto piacere, aspettiamo quello che darete a me.
0: Esattamente, qua siamo in attesa di
1: esaudiamo.
0: Lo salutiamo con noi, ci ha fatto assai piacere. A Beggi, a 11 ore.
1: Grazie.
0: E l'estate, o tempo di bomiori, di ebumate, di legumi, di ivali, ne parliamo. E parlando di ivali, mister Felico Piero Barrios, quando è tu balli.

Voilà, Félix et Piros Marios. E parlando di veli un manca de aghina di scola in festa o dre di luglio ai voleli ci seranno da vince un biadio da vedere l'artista un concerto in Firenze d'ottobre, un mese d'ottobre. Dunque aghina di scola in festa, e parlando di ghina e di numeri 04 95 32 22 22, aspettiamo sempre vostre diame. Mi dite mica, non si dite mica tutti in Parigi per parlare d'autonomia o davanti a brevettura con quelli di scuola corsa, eh? Dunque, se vos idee all'ascolto di idea vostra, aspettiamo le vostre diame, sempre lo stesso numero, e per ora i bignotti o chi serada.

0: Chimia.
1: Mica sto raguia a scimmia, né? L'amigo di Bignotti e noi andiamo in Nizza, Waku, Filippo. Buongiorno, Vili.
2: Saluto, ba, salute, salute, va già viaggiare, se ci ridonano, ci ridonano i Bruno e ci ridonano i Bau, da tempo,
1: un pezzo.
2: Allora, salutiamo di sicuro tutti i nostri amici, di Bergialba e di Vergure, questo è sicuro, e poi, come va detto, non siamo mica né all'assemblea né davanti alla prefettura, ma dico ai nostri amici che possiamo manifestare e possiamo sostenere la lingua e la Corsica con la nostra missione.
1: È sicuro.
2: Venite e dite qualcosa.
1: Di un bellissimo, uno di più bel arnesi da diventare.
2: Questi non si può mica cacciare. Poi se le musiche cacciano,
1: faremo un cavuglio.
2: Dico io.
1: Nasce.
2: Allora, saluto il nostro amico Giuseppe e Zani, che sempre ci incanta quando è bene e ci impara sempre qualcosa.
1: E
2: ci siamo chiamati, ieri sera ci siamo chiamati, allora abbiamo parlato di sicuro, abbiamo parlato di nostro, ma è stato stonato perché la giovedì che io, da via una settimana, già mangiare con male e mie. Perché la duetta è già le missioni, chi sta una giubilata appena anticipato, perché metto le pomate proprio quando le faccio non me ne ho. Allora sono vicini che mangiano,
1: Allora io appena più
2: a Bonova, la giubilata, e poi di noi c'è un fatto che qui è a Ivo per tutti, perché a me mi pare, so mica se la duetta quando è bocciata, l'annacco mica sempre, ma di tanto un tanto l'annacco che metto e cose e a bella io a nana appezzata così e cose un caffè, mi viene mica un uomo un mar di caffè, volete dell'acqua, lascio mangerà appena 4-5 giorni e dopo annacco con qui e la fatta bene pomade e poi la fatto di nuovo bene un limone, se volete i limoni era tra ieri e l'altra ieri la giù colto 40 cascalo talmente li sono grossi e maturi, non hanno più niente all'arbolo, cascano.
1: Ho manco guardato.
2: E abbumate, sono venuti prima dice, veramente. Ha giù messo dei vasetti, tre piedi di abbumate, ha giù sei bi. Ma c'è già quasi una igiene di abbumate.
1: Quindi, ma ce l'ha detto che a Vondariccia, o Mar di Caffè, a Vondariccia così.
2: Ma un più. A mano o più, perché questo non la sappiamo mica, ma giù buono perché arriviamo te lui, ma giù buono è verità.
1: D'altronde è così che il libro buono non ha niente, un corso che è un forse un altro, come li chiamano, le composte.
2: Usuazione. E curioso perché d'altronde abbiamo parlato l'altro giorno giustamente, hanno passato a giocare un po' manco una stagione, a giocare un po' manco diremo una cinquantina di milioni a giocare erano uno e tutti e poi a giù denude erano mille e la giù lampada e l'otto così va, manco uno è sortito allora Giuseppe ne abbiamo parlato e ha detto che le cose facevano le cose ibride di brido un fagelumica
1: da Verrelli
2: allora face chi Milone in onda ma per contro era nelle ebumate che la giù lampade dopo giù devo su azione ha giubiato ad era su azione qua la giù passata cerniato ad era e poi ha giù messo a dire e dei vasetti messo sotto le piantine ebumate così.
1: Ecco.
2: Sono venute naturali.
1: E cosa erano? Erano pomade nostre, nostrali?
2: No, pomade che hai a compo così. Pomade sono venute, allora, ci sono queste piccole pomade che ne mangio manco, sono manco. Cioè, queste pomade per l'aperitivo giù che parlano di
1: Io
2: sono sotto di qui, poi due o tre pila, cioè appena.
1: Ma che cosa c'è?
2: Sì, allora giustamente per un nostro amico Iseppo, perché ha davvero visto, ha inteso, ha davvero cose come vuoi voi, e se vuoi spalancare, diremo così. L'orto a porte spalancate.
1: Esattamente.
2: Allora, in 2019 l'hai avuto un piccolo scritto così per Edo, allora la legge poi pare che l'hanno intesa, ma poi non face nulla. Cascave, l'Ortolano Ivezzani. In paese Ivezzani campano i tre fratelli, che sono i veri tercani, quei piante e l'agilli. L'universo e la natura di prati e di evuriste risponda a una primura per elli come una vista. Giuseppe, un nostro amico, giocando in qualuna, come un vero scientifico, ciampara ogni fortuna. Luna vecchia, luna nuova, acqua, sole, merencino, un c'è che bisogno di prova, e raccolte so divine. E nanta l'alburature, saputa, e poi insedà, o fruttame, senza misura, a occhi o a mazzetta. Mischiato in qua passione, ci spiega qua maniera, l'arte e a zappa e o angone, per aiutare a reggire. In cui si crede e menichette e parecchi usi anziani, face tutte le scelte in dei vecchi ortolani. A spesso all'emissione s'accende un vero vanale, e nanta ogni stagione amparemmo di occhibare. In questi veri momenti Giuseppe ci va onore, salutemmo i suoi talenti, l'abbracemmo di tutto cuore. È sempre così, ecco.
1: Un bel umore, eh?
2: Perché gli bera che l'aspettiamo tutti i giorni,
1: l'aspettiamo
2: appena uno stu, come posso dire, è appena uno stu meteo, diceremo così, ci spiega un po' le piante, ci spiega un po' il meteo,
1: esattamente. Io mi dico di no, sarebbe una buona che lo sia intervenente per sti digi agricoli.
2: E poi sono sicuro che interesserebbe parecchi, perché ho fatto a Pratica, chi conta più di Pratica,
1: a Pratica vince
2: a Rammatica, a Pratica non c'è nulla come a Pratica, perché a Pratica poi lo face 60 anni che lo face l'orto, ha visto tutte le maniere, tutti i musi, tutte le cose, ha provato tutto, un'esperienza che può giocare a tutti.
1: Come lo dici, c'era una maniera prima, c'è stato Chernobyl, ha conosciuto l'agricoltura, l'ortu, digeremo. Prima, non sa Chernobyl, e dopo Chernobyl, e poi dopo di nuovo la conoscenza di Adera, di l'acqua, di
2: tempo. Ha messo in pratica, giustamente, è l'uso che l'ha imparato dai vecchi. Andrà a dire la giustizia è fatta.
1: E poi di Adramandera ad una Corsica che odia non è più la stessa, dunque.
2: E voilà, odia come noi sempre, Adramandera c'è stata una daia dura, c'è stata una daia dura tra i nostri vecchi, noi e poi quelli che sono venuti dopo. C'è stata una daia dura, vede, e giustamente, soprattutto, anche la lingua. La lingua non c'è mica stata questa Adramandera, c'è stata questa daia dura. Allora avete i parenti che un hanno mica parlato, un parlano mica corso, un hanno mica trasmesso. I suoi violi, forse ci sono tanti che a scuola e poi da vedere hanno una passione di parlare un corso, e domani sono vedi che forse hanno parlato un corso con i parenti.
1: È giusto, appunto, di una razza di riacquisto intorno, e di a lingua, ma ci vorrebbe di no. Ma mi bego anche un bastia di un amico, penso per un detto a Alex Negro, di Roman Giorgi, di Bastia. Travagliano un bastia e ci dovremmo un bastia spesso, ma in tutti i casi in casa va giù l'orto, e dunque c'è una pratica che rivene.
2: Per l'orto forse c'è questa speranza così, che parecchi vagino per passare, ma qualche volta c'è ancora bisogno.
1: ha bisogno di lei, e c'ha da essere.
2: Ho bisogno, d'accordo, ma ho bisogno, come l'ha detto Giuseppe, di egualità.
1: E di egualità.
2: Un legume che ha fatto l'altro, non è mica gli stessi che non compriamo.
1: Non da chi bene. No, ma è per quello che lo, ne parlavamo con Giuseppe, non talonde, una volta io, i bambini, non ne mangio mica, se non so mica di l'altro, non è mica per fare... le caprice di chi va, dice,
2: ma di chi va? No, a dire, si mangiano qualche volta, si mangia per fare come tutto il mondo, ma se ne mangia, di sicuro preferiamo andare a piare sopra piazza di quello che gli va, o pagando, sicuro, ma direttamente,
1: perché non è mica la stessa roba.
2: Ah no, no, a bombata ha un gusto particolare. Se vuoi comprare quelli di un commercio su buoni, ancora in inverno ci so, ma chi so, so acqua, e acqua.
1: So zucche, parliamo zucche. Tutti grazie, tutti grazie.
2: So ego con Cennimo, capace di chiamare e di virare,
1: come per l'otto di Ise.
2: I nostri amici li discendi, un po' non sta fuori che faccio un gatto, venite in casa e chiamate.
1: È detto. A presto. Arrivediamo, Fili, a presto. A presto. E piema Diago Musanto, salute Diago Musanto.
0: Saluto a voi, saluto a tutti quelli che sono passati e quelli che hanno bene.
1: E come andiamo?
0: E sempre così, un cantabrese, anche Amata.
1: Amata non dice sempre. Allora,
0: chi vuoi, l'urte, non è mica facile, non più di per l'urto stima, perché facevo caldo.
1: E astro.
0: E gli ho fatto un francauso, altri volte, sapete che loro francauso.
1: Ah no.
0: Tipo montaio.
1: Ah, come dire.
0: Come chiamate? Chiamate mica i francausi voi. Come chiamate il puvantaio voi?
1: Le puvantaie.
0: Che li mettono dell'urto.
1: Di bene, spagliavento. Un cuburo somica, io. Ad un teso di un carnavalaccio io, di lui.
0: Un carnavalaccio?
1: Ma bon, quanto a me ci sarà.
0: Io ho fatto un francausso, gli ho messo questo pantalone, gli ho messo la camicia, uso cappello, uso scarpi.
1: E l'avete battizzato o no?
0: Ah, giustamente, voi un po' una gamma, una tragedia russa. Cerco i nomi, allora vi posso mandare un ritratto, se vuoi vedere.
1: Se il nome non so mica gli hai anteconosciuto, ok, Simontesi.
0: Vabbè, allora ci vorrei parlare un po' di nuovo di nostra lingua, perché mi pare che stima, magari lo stima, se ci sta più che la lingua per veramente sapere da voi con emora poco a poco, perché poi allusione di popolo poco a poco si smarisce, la comunità sarà un po' la comunità isolana,
1: mi pare, tanto mica, c'è sempre lo stesso a fare, e tutto il mondo asa, non è mica un segreto, ma in pratica lingua, quando abbiamo aperto a pratica lingua, abbiamo scelto due modi, ma pratica vince a ramadica, ne abbiamo parlato con Filippo prima, e l'altro di lingua va a bublu, perché se non è mica lingua chi ci unisce, cosa ci unisce? Si sa, dunque... Penso che Ubuntu Maior e il nostro impegno deve portare in questa lingua così, e poi l'iniziativa ci sono assai, c'è una rama popolare di noi, ci abbiamo con scuola gorsa, apparecchiatori, sfarenti, non mi cava la lista così, c'è quantunque una dinamica in giro alla lingua, e penso che se non avessimo davvero buccato qualcosa di un stato di quale l'usia ma per questa lingua.
0: Ma in questa maniera questa comunità, e cioè anche che l'ha qualcosa di particolare, se non si può mantenere mica la sua lingua, a morire una comunità di che?
1: Ma a un livello giuridico.
0: Perché per... comunità, oggi ci sono comunità a concorsi, che ci sono comunità portoghesi, parlano portoghese non c'è di elli. Sono comunità magrebine, perché non parlano magrebino, non c'è di elli, ci sono comunità di tutti gli scordi.
1: Perché... ma a legge non riconosce mica.
0: Ma la legge non riconosce mica le comunità.
1: Mancuno. Dunque è per questo che è difficile, ma se torna una volta, il punto maggiore di tutte queste andature d'avversamento è quello della lingua.
0: Allora proviamo in tutte le maniere, ma allora io ce l'ho così per provare in tutte le maniere. Quando un paese asco diventerà la pianura e chi vince in una stesi cambierà un'andatura. Tanto t'abbandona raggio a mia lingua schietta e pura. Quando il giro campa a padre ci ungerà un attillo, chi lucerà un fanare in cima ai Monte Tirillo, tanto mi ne scorderà giù di Amolingo a Isidillo. Quando era il Capo Bianco ci sarà una cattedrale e chi ne avrà un manso sarà una città papale, tanto forse Amolingo tratterà giù un naturale. Quando l'Anta Montecinto ci sarà un veno e chi sta a Manica diventerà una caserna, tanto l'abbandonerà giù a Molingo, a Gare e Materna. Quando un Mediterraneo sarà dolce come liquore e chi la città d'Aiace ulterà l'imperatore, tanto forse è a Molingo, perderà giù saore. Quando i cinque continenti come Ide una mano, unite tutti sferenti di stesso Dio pregheranno, anche tanto sempre in corso canterà giù Badinuscio. Quando ci smonte il Pumonte in cui stessa bimura, per diventare la sua lingua cambierà un'andatura, tanto buderemo lì, i corsi sono all'altura, e il corso cui hai. Allo?
1: Allo?
0: Oui.
1: Ah, siamo stati da Iadi, mi pare. No. Yeah, beh, allora non caerà mai.
0: Oui, no, presumite che tutte queste condizioni siano un giorno messe in nuvola.
1: Manchevo. Allora, ma è grazia. Bon,
0: questo è un problema di paradossi, perché, bon...
1: No, ma bon, un abbandono, non è sotto mica. Non tralasceremo mica questa lingua, lì.
0: Tu sperare, in questo caso, prego che la gente si impegnano mica, ma siamo un po' frituosi, perché lui in Bastia, siamo parlati a fare un bello sfiarozzo, c'è stato abbastanza mondo, ma quantunque, lui o i miei cinque, le mie persone, non sono tanto affari, io pensavo che c'era i più 10.000, questo a cui più, perché
1: Ma è sempre complicato, ma c'è la berre non te udere ogni giorno, come si basa, se hai gente impegnata. Dopo non è mica l'affare di una urta sola, di a lungo andare, ci vediamo che i barantisco la corsa, sono falati quando era...
0: Sì, ma i barantisco la corsa sono gente che sono motivati, ma lui è la società che sarebbe da via, poi sono un poco più umano e sono un poco più attenti a ciò che lavora.
1: Ma si sceglierà anche là.
0: Si sceglierà?
1: Sì. Un giorno o l'altro.
0: Già glielo sempre avere speranza di arrivare.
1: Come sempre.
0: Arriverà della prigione.
1: A Vegi, buona giornata a voi. Piemu, strade cortinese con Stefano. Salute, Stefano.
3: Saluto a voi, saluto a tutti. Saluto a quelli che hanno avuto e quelli che sono passati. Ringrazio ogni santo per stare alla poesia.
1: A Giacomo Santo.
3: Allora io cerco una poesia dopo la Giai, ma prima volevo fare due rimarche, perché posso non parlare le mie lingue. La lingua, si noi che le abbiamo imparate ai nostri viori, come le hanno imparate i nostri uomini e le nostre mamme. Io la lingua ho imparato con i miei, aiuta a campa, che cerca sempre una buona mamma che parla in lingua, che parla in grosso. Quelli che imparano un liceo è un bello, è un più. Ma quando lo sento a gente, che sono abbastanza anziano, ma gli si è appunato quando era detto grande fu, o quando lo sento parlare dell'appuntamento, allora grande fu che se francesime e l'appuntamento è lucchisime. In corso io ho sempre inteso l'incomito. Dopo ognuno lo faccio come la ribara, non posso, sono mica professore, ma io quando lo sento tutte le mani certe sciabuate, l'affare mi viene a zerga. Quando sento a mano a Dimitri Maggiore ci ha detto anche Giancarlo, e certe volte ci siamo anche incastati, l'elevatore buina a piazza di Waccaggi, c'è qualcosa che non va più nella lingua.
1: Beh, non so se così d'accordo con me. Beh, ciò che dia un livello di lingue, anche in generale, senza parlare di lingua corsa, prendiamo un esempio, la lingua italiana, anche la lingua francese, ma tutte queste lingue in giro a noi, c'è sempre un qualcosa portato dalle lingue forestiere. Gli italiani per un detto dicono, enfin, gli americani o gli inglesi dicono rendezvous. Hanno portato una parola francese di radio. Dopo, anche francese, si dice un parking.
3: Che diviano quelli, ma quando non c'è la parola, perché le va a cambiare, e che diviano una ribara, a me non parlata mica di italiani, di inglesi, di subissi. No, ma... Io sono qui, dico, c'è una parola, c'è attenzione, perché se no perdimmo, dopo non è più lingua, non è più la stessa lingua, di altri vecchi. E io quando sento parlare di Giovanni Santo mi faccio piacere, ho una maniera di parlare, sì, ecco, ci rubavo io un Giovanni quando li sentivo parlare, da scusarmi. A me mi piaceva, ci piaceva piacere. Ora sento certi spropositi, anche per la mano, quando vengo a via stila, non te ne andai in rete, se sento parlare, ovvio, mi mando un genosimo.
1: E ce la dico io.
3: Allora, ora faccio un'apposta, perché è un'emissione che voi potete, che voi fate voi, oggi è rimpiazzamento di Juan Carlo, me lo faccio Juan Carlo, e ce la ringraziamo, si vatte per la sua lingua, ma quando voi si vatte, che li so gente che trovano con voi, non impiegano mica qui oggi, io questo non la sopporto mica.
1: E ce la dico per certe parole, mica tramandate, di chi non c'è mica stato la mandera, dunque niente
3: osa mica. La colpa è la nostra, quanto ce n'è di nostri parenti che non hanno mica imparato la corsa ai soffiori, quanto ce n'è?
1: Ah,
3: la colpa è la nostra, io non voglio mica stato francese, stato francese è questi pemponesi, e se la ci può cacciare l'altra lingua ci caccia, che a noi resiste, imparando tutti i giorni, ai nostri fiori imparando, e i miei, non gli mica bisogna mandare la scuola a imparare un corso, l'hai imparata di ben bene, come non imparati i mantichi, e a noi il buon sforzo non si face più.
1: C'ho la fa sforzo e poi c'ho di nuovo una società bislingua.
3: Tu in cantina andai meglio, quindi i giovani che attaccano la chitarra a cantare, e poi quando erano con tu e mi dicono parlare un francese, gli ho detto parlate mica in corsa, ho detto no, santo, ma non è tu? Ma non so più a parola come la chiamano.
1: Fonetica dicono, no?
3: A fonetica, io fonetica. C'è moi?
1: Dopo
3: non parlano più un corso, ci ha fatto questi caffè, tre quarti a gente, già parlano un corso. Parlano francese, da capisci buoni. La colpa è la nostra. Che la vogliamo, no, non è di un stato, non è di
1: un'altra cosa. Ma dopo la voce la ribia un'altra strada e fa caso a impegnare il corso, a ubrare il corso più possibile, che lo sia un caffè un altro e con i nostri giorni, i nostri desideri, molto più, soprattutto.
3: E io che fa parlare francese, mica un corso.
1: Io non so generale.
3: Quando parlo francese non capo anche certe parole, io ne conosco mica tutte. Ma. Dopo l'altro giorno viene uno che mi ha detto, perché le foto d'autografo, perché mi ne impippo le foto d'autografo francese, io. A me mi piace, mi ne impippo, io a scuola sono andato per imparare a contare un resto che ne aveva fatto di 8 anni. Poi dopo mi diceva mica fai un affare e manco da mangiare, allora io cercavo una canzone, se chi si conosce. E io ne vorrei trovare la canzone di un soldato che perde in guerra. E scrive innamorata. E la canzone principia così. Quando tu sei in alto mare, ta facchera ya risponde. Guarderai l'orizzonte, c'è le terre si confonde. Chiamerai la dogara, ma non ti vorrà rispondere. Coraggio mio soldato, vai a fare un dovere. Pensa andare uno scamore, un ti vai le nere, ti manderà giù i moagi o garo tutte le sere. Notte giorno all'usulato, notte giorno all'usulato, a Maria, al Signore e a Maria d'Antamada, manda voi una preghiera di la manta dolorata, conservando la doia, fanare di la mia strada. Si che sia, mi vuol dire qualche la scritta. Secondo me è il germano che l'ha scritta.
1: Mi pare.
3: E quelle che se le altre strofate che l'amicano.
1: Le diano le parole, ma mi fa già pensare che cosa di nostri amici germanacci.
3: Poi si deve stiare.
1: Di Bastia, di Ugento. Ecco. Stefano, in tutti i casi ringraziabbi assai e
3: ringrazio a voi no.
1: E a Diame Lampada, se chi si riconosce a Ugonto, a Gonzona, che lo diamo buro, ubiamo subito.
3: Eccoci. Vi ringrazio e saluto tutti i canali.
1: Allora, buona giornata a voi, a ringraziabbi. A presto. E andiamo in grossetto con Battisto. Buongiorno a te.
4: Buongiorno a voi a tutti.
1: Salute.
0: Allora, Filippo, l'inizio vuoi sapere come si chiama la Mar del Caffè? A Rugia si chiama.
1: A Rugia?
0: A Rugia. A Rugia del Caffè.
1: Ah. Vabbè, lo sappiamo.
0: Allora, a sapere tu vuoi.
1: No, io ho di un teso ancora vundariccio, ma questo sarebbe piuttosto per un...
0: Si chiama Rugia, Rugia del Caffè.
1: Ah, ok. Rugia, dunque, si scriverebbe come...
0: Rugia, Rugia.
1: Ok.
0: Come si pronuncia?
1: Eh beh, ora avremo la nostra risposta.
0: Vale, Filippo, vale, se lo sapevo.
1: Ora siamo a capo. Eh beh, ringraziamo Batti. Allora, non ci ori?
0: Non ci ori.
1: Ah, ringraziamo, buona giornata, Beggi.
0: Buona giornata, è stato un fresco.
1: Fossi la buona. L'aspettiamo un fresco, questi.
0: Che sciocco, eh?
1: Vabbè, piccia con me. Come yeah. L'odore.
0: Piccia, piccia.
1: Yeah. Allora, tutti all'Umbria, allora, tutti a Uresco. A Beggio, a te. E un saluto a Lorenzo di Abiazzole. Salute.
4: Salute.
1: Come andiamo?
4: Andiamo a... Sempre così.
1: E mai Beggio.
4: Ah, mai Beggio, non inteso. Allora, per rivenire non all'amico che viene a me. Che mi ha fatto assai piacere, assai piacere.
1: Stefano,
4: questo amico, mica l'ultimo che ha parlato, l'amico Inenzo, ha parlato di una parola antica, che io spesso dico come ello, non ha già mica parlato di Amoida, ma sono nato in un paesolo dove quelli che c'erano Inenzo a me non sapevano mica parlare francese.
1: Ah,
4: eravamo appena ad uso antico, e siamo sempre.
1: Iniziazione.
4: A mio mamone, a ripeto donna, chi fa la goccia, è morta a 99 anni, e beh, dice all'incomito, una maglietta appuntamento.
1: All'incomito.
4: Dunque, io penso che de orti, cioè va riconosce i sodorti, e rimane non te reso. E questo è come quando, e dunque, un felicidio perché a mio mamone diceva così. Mica mo caccaro, a mio mamone, a mamma io mo caccaro, dunque volevi che spassa i già due generazioni. Io sono a tredicesima e ho sempre inteso che. Dunque, un momento vado, sulle repliche, tutti quelli che hanno imparato il corso alle scuole, o più tardi, o pure che hanno imparato un numero appena nuello. Cioè che li rivengono, anche noi fermo i torti e orti e siamo accanto, perché la lingua francese in un spesso ci pia subrano. Ma giurerebbe quantunque, quando hai gente così che parlano e che hanno quelle parole antiche che sono quasi sparite, giurerebbe a rimettere in ballo.
1: Ah, è sicuro.
4: E veramente ma tocca assai, perché un moabu mi parlava di sta parola. E sta barulla quando è boi da quelli che hanno scritto un libro, che non sono mica troppo contenti, perché vorrei avere ragione, portanto sono torto.
1: Ah no, è proprio di questo.
4: Senza...
1: In cose che avevamo di noi 100 maniere di dunque, perché no, mica ma... l'incomito e poi di noi...
4: No, non è mica perché mica l'incomito, è questa che ce la rimane, è l'incomito, il nenzo e l'appuntamento italiano.
1: È possibile.
4: Ma allora è per questa che ne andiamo un punto, un due, spesso. Noi di Simonadi, parlando un corso avanti di aver parlato francese, de orti, a dire la vostra come nastro, discutemmo con i giovani e compagnia, e io in un faccio vestita, e de orti quando ribiemo e barulle con Samicaeone, ci facciamo quasi, diremmo come si dice, quello un muso.
1: Ah, boh.
4: Portanto siamo qui per cercare di fare uè. Come tante certe canzoni che sento e barulle, chi so accanto a un senso di ciò che lui si passa. E come questa, e come a Barulla la di una storia, l'essenziale. L'essenziale, un momentese in corsica. Questo è come un bastimento. Un bastimento, quando sento parlare, sono giunti i spigni fuoco che c'era un bastimento che bruciava. E un bastimento brucia tanto al mare. Non brucia mica un bastio, un aiaccio, un capigorso. Portanto siamo sempre in Corsica. Un bastimento, ci sono le canzoni che da 900 anni fa, che parlano di un bastimento che merce a gonfiavele. Dunque i vecchi non hanno mai detto un casale che merce a gonfiavele senza equivento. Vedete so che più io mi dico, come mentuato l'errore, c'è la strada di non assente.
1: No, ma è vera, no, tutti...
4: No, ma è vera perché ci so che quando mi parla, mi dico un punto dove sono chiucuti o le inciuccasse una barulla. E portanto è un somica di quelli che in contesto, o che mi piace in contesto, mi piace giusto, che lui si esempi una scuola giusto. di ultimo mese, e questa persona che ha parlato, penso che gli è nato a mezzo ai campagne e montagne, che Ugo sarà sempre mai stato, e penso che là è un'amica, non penso mica, ne so sicuro, è la regio.
1: No, ma dopo di averla chi ce l'ha detto in corso, che bon, mica non sta parola gusti, ma ci sono parecchie maniere differenti di dire l'affare, parecchie parole o maniere di dire per un stesso affare. Più l'esempio di Avamosa Goxinelle, che è il più conosciuto, bon, ce n'è poco presto, ma ricordo più a due gente un nome in corso, che è un affare così. Dunque è complicato di dire di orte 10 parole gusti che si dice in corso da prima. Tanto di volte in certi paesi non è mica gli stessi. Allora l'appuntamento, qui forse sono da consenso un boy, ma dopo in certi luoghi forse si dice mica nella stessa maniera.
4: No, ma questa si muove ancora più che più, sapete? Sono un senso che ha giocato a corsi che hanno un mistero e chi si è giunto in una sera in un luogo, in due di manuetto, credi che a casa io mi missiavo. E con se non mica sa più quando ero un giovanotto, so che l'auria lì ha diventato d'accordo e non sapeva mica quale lui era un misciavo e me si diceva buono e caccaro e misciavo non abbiamo inteso e dopo una discussione diventa allora e misciavo è morto facendo ha diventato ci siamo ma ne sono giunto a Stanaiaccio a Stanugortinese non mi mistero e abbiamo parlato e bera parecchie mo e i barla e anche intonazioni, ma ce la riconosce, so che lei chi ha persona che ha chiamato e ne so veramente fiero, so che l'ha spiegato in brave maniere, in brave maniere, che ce la sta sente soprattutto e vecchie parole e cercare le idee, le mica lì, e ma cambiare, ma evoluare, ma avanzare, no, momento adu, la nostra lingua ce la sipi, ha un più come la erano i tempi.
1: Questa è una reazione moderna perché di volte c'è di nome un fatto materiale di chi di volte
4: so che l'ho inventato e sicuro che so che voi capisco che so contunque una persona da un moderno all'antico che nel nostro mistero agricoltore se ne venimo sempre da ori a essere da un moderno all'antigogna è vero che di volte siamo obbligati a impiegare parole inventate ma ci de orti non ci face mica sempre piacere
1: è proprio per la di bera che per affari più comuni mica tecnici ma più comuni di bera aveva la sua parola antica in bocca
4: ecco era giusto una manca di mamma era giusto per dire che francamente sta parola qui faccio un pezzo che non sentiva più e che impieghiamo noi in casa ma è vero che come un incapo come così come curà sono parole che non si sente più
1: non si sente
4: c'è
1: più
4: c'è stato un incapo c'è stato un pensiero c'è stato una storia si ne sente meno ma bon cerchiamo sempre di fare per un mio allora
1: a sua registrata e passano un'altra Londra dunque a ognuno di
4: Londra anche quelli là di là ci stanno assente spero che almeno saranno forse vieri noi come forse ci urleranno appena a riso non a rava maniera a presto
1: grazie Lorenzo a presto e abbiamo l'amico Amadu di Abarada saluto Amadu come andiamo?
5: Come sempre così è preso nel gambe
1: no.
5: E questo è detto saluto a Lorenzo che bene è passato io penso che se volemmo mantenere la nostra lingua e le nostre espressioni e cioè la popolare i paesi perché corribilissimo tutte le nostre faccende è tanto che la si trasmette a lingua e o strumento come un re che trasmette quando può fare il vano, quando può cogliere le castagne, quando può fare le olive, se può stare in villa e se può fare più queste, tutte queste faccende così, come tutte queste barulle che erano impiegate prima. Non si può mica trasmettere. Di infendo se faccende, impopolando i paesi che tanto si può mantenere la nostra lingua.
1: E di bere, ma c'è di nuovo l'uso cittadino che permette di tramandare.
5: L'uso cittadino, sicura che
1: ma perché c'è un altro?
5: Mi chiama c'è a scuola, c'è tutti i mesi, anni per imparare a lingua. Ma dopo, quando risultano da questi, non parlano più tanto.
1: E no, allora, perché chi un mondo usano è asugeta e ugarudio, e beh, de orte non sono mica guassovoni.
5: Allora che noi quando sortiamo da casa o da scuola parlavamo corso, ci ritrovavamo tutti insieme con quelle persone anziane che parlavano che corso, e la lingua era trasmessa così. E i paesi sono beauty. Io voglio fare sempre una poesia che ha fatto Nanto Castagno. Dice così: dal vento straziato, dall'uomo abbandonato, anche più dislaziato, di fiorino si è scordato, un nostro allo castagno che ci porta all'usolagno. Come l'aria un balagna, ricchezza e a montagna, anche pure un castagniccia si lasciano a giacchiccia, portando questi contorni ai fatti agli giorni. Un santo una cantata, fandomi una gaccigliata, dalle valli aligiani, toccando a Muriani, tante voci spurmulate, in due si depassate. Ti orebi alla mano e rivalo dove erano, o lo mio allo castagno, per un sente ludolagno, che le prime cascadie un sia più bestie. Ecco, so con l'esimo.
1: Di bere, ma ogni ebiga ha i suoi momenti.
5: Questi momenti gusti, siamo noi che l'abbiamo lasciato di cuore.
1: Di no, ma io credo che a Mantuado non ce l'è mica l'agnassi. Di bere a chi un mondo ha scambiato, a gossi con le più
5: sicure.
1: E a lingua non è persa abbastanza.
5: Come tu dicevi prima, le parole che entrano. Yeah. Sicuramente chi entrano che non si impiega più certi affari come di tempi, cioè le abbie cosa tempo in un.
1: E la vita non è più la stessa di un
5: po'. Non è più la stessa.
1: Dunque, di avere a chi tramanda di è importantissimo e anche un fondamento di un nostro impegno, ma di avere di noi chi ha tempo e beh, la società è scambiata, dunque ciò là.
5: E così.
1: Può un'altra maniera di noi.
5: Parole nuove che sono adattate, che sonano a.
1: Esattamente.
5: Per tutto ciò che fa moglie, barulle anziane, non ce ne scordiamo mica.
1: Esattamente.
5: Questa di prima, e poi ciò le trasmettere. Ma di noi, la lingua, seguito un seguito nella campa. Come un parchino, tutti affari, si può dire io, mi dice, ma andiamo a mettere la vettura non giusto. per questo che c'è a bere, c'è la mettiamo a passo muerrado.
1: Esattamente.
5: C'è la mettiamo a passo muerrado. Hai un teso prima per un caffè, mi pare che hai detto a Fondariccia. E noi qui in Orezza dimo a Bosa.
1: A Bosa, come a scrivere?
5: A Bosa, quando tu fai il caffè, e che lo verma dentro il vitro, di a Bosa.
1: A Bosa,
5: questa è di un'altra barulla.
1: E beh, così l'avemo.
5: E così.
1: A Bulino mia in corsi che è un affare magnifico.
5: Di una ricchezza. Mi chiama un cerchio da interessarsi appena, e tutte queste barulle che vorrebbe trasmettere, ma chi ha niente, un'opera più.
1: Ma ce la scrive, devo te arrivare. Come l'incomito, ne parlavamo prima l'incomito, forse chi se no.
5: Ma l'incomito è una parola formidabile, ma non ha mica picciato.
1: Ma bon, non si sa mai, devo te basta poco.
5: Basta poco, ma non hai piuttosto ad un appuntamento, e so che l'hai detto a radio, so che l'hai detto a televisione, è ripetuto da tutti i giorni, e di questa che piglia.
1: Proveremo a rimetterla in tanta.
5: No, ce l'ho a martellare.
1: A martella, esattamente. Ecco. Ma ringraziavi d'orna una volta.
5: A
1: tuaci, amico, a presto.
5: A beggi.
1: E a buon te a leccia, buongiorno.
6: Oh, va, come siamo?
1: Vabbè, e poi allora?
6: Se manda, faccia appena i gallo.
1: O monta la leccia con te, me piccia, no?
6: Sì, ma ci mettiamo all'apposto. Ci sono i luoghi.
1: Ci sono i luoghi,
6: Quello che ha queste lingue qui, questa lingua qui. A me mi pare che tutti i giorni quando vengono un giornale, qualche anziano che si ne va, di una pagina di a nostra cultura, chi se ne va.
1: Forché se le se la tramanda du qualcosa lingua
6: può essere che non c'è mica scrittura, è tutto orale,
1: quindi è come bere brighiere o luce o risto, e beh, se uomo ha tramandato e beh ammantuato anche se lo sparisce, se lo ne si ne va al di là all'altro mondo, e beh ferma qualcosa.
6: E allora strida tutte le notte, ma nemmeno usante. Boh, dopo minuto. E da un mese in marzo a quello di novembre, che dall'altra ziada avvisata di un sole e senza vassivere, c'è un animalotto che ogni notte parte di un suo territorio di caccia e per sciaccarsi un boghe di centinaia di insetti che lo trova. Nella nostra isola ci sarebbe una ventina di specie sperante, di dobi binudi, sacco binudi, agili binudi, corra gozza binudo, e fino a un pipistrello che di un biciugo. Boh, sicura tutti sono animalotti di a famiglia di Irinolovidi, che sono isoli mammiferi come noi, a Puebla. Boh, noi volemmo un avion, ma e basta. Boh, allora, per i scientifici, o dopo binudo sarebbe un animale che pur a sua vista corta, per cacciare, ma vola tipo i milioni d'annate, e ha saputo sviluppare una mossa di nuove tecniche che è con il suo sistema di ultrasoni, onde corte, che libertano dal suo muso e rivendono in rigocchio dei arretioni, perché hanno tutti le arretioni, i dobi binudi. E quelli che li unge a tiro e farfalle e d'altre cose, insetti, non ce ne pochi che si francano, ma per scappare da si dobi binudi e nostre più belle farfalle di notte a una nuova, a un moro sfinge di Spence, moro Spence. Usantantone o un Goku Zullo che li vuole in un zigzag se li vuole campare. Ma in Indonesia, qui per io un poco, c'è una farfalla di più maligne che intrinigando esobertide crea onde corte anche lui fanno così e schisa a ogni volta i dobi binudi. Mi rendete conto su quelli vagi questi animali qui?
1: È impressionante
6: c'è un'intelligenza anche questi e avanti di inguernà fino a Verano desse rote alla scosa dei nostri ranaggi perché gli piacciono qui i nostri ranaggi la giudica me allora un dopo minuto si accoppia con la sua usina di compagne o ne dica un bello harem e so femmine un erano che ognuna un solo giugo che si chiama Ugadello. Dopo tutte queste fugite di chi un dopo binudo si appicca i capelli l'abbiamo vista è vero che suo animale da un schio ma di nu a letteratura e assai l'immaginazione con le diva chi li ha saviura di ogni microbella qui e di ora di mettere da canto tutte queste superstizioni e cercare di capisce che il suo animale di assai assai utile per noi e per ad adurre. E poi gli è pure detto, c'è mica toccare, che come rondine. E come rondine di evinestre.
1: Ah, no, ce la fa caso questo animale.
6: E come voglia la guardiazza d'astri.
1: Eh beh, ringrazio abbia assai, lo angelo.
6: E poi, ah, prossimo, con piacere.
1: Allora, a presto di ore, buona giornata. A beggi. E ribiemo a Stefano di Gorti. Stefano.
7: Allora, sentitemi. Allora, vorrei veramente io scorso di Renzo, Nanzo. Quando ha detto che l'incomito era una della parola, ha giunto suita, sono mamone, parlava a Goscia. Perché io so di Goscia. Mamma è di Goscia. E sentiamo l'incomito. Ma dopo non se la fare la lingua quando l'ha detto Beomissiao. E so chi faceva lezione la lingua questa. Quando mi parla per esempio un sartinese, non mi sa un po' più e chiaro. Sapemmo che era di gusti. Quando chi un balanino c'è a roccia, vediamo un mulloizzo o un ozzo, sapemmo che era balanino. E so chi parla, avete letto la lingua, questo a me questo mi rangia mica. Ma a me mi rangia tutto quando gli cambia la lingua. Eccoci. Quanto ogni lo santo ha detto non c'è un nome per la fare per il vantaggio, noi chiamiamo Spavento.
1: Un Spavento?
7: E noi chiamiamo Spavento, dopo ci può essere la strappare, questo è come un coscio di noi che di la ciuabone, la ciuma in corte, di papo dicono la ciuabone, la ciuma di noi in coscio dicono babone io, mamone io.
1: Ah, d'accordo, è una bella maniera.
7: È una maniera, è come quando per esempio da calacuccia a coscio, in calacuccia ci sono i bombi e noi i bombi.
1: Ah, come li dicono?
7: I bombi, e là c'è i bombi.
1: I bombi?
7: Per le patate, le patate. Quando partire quando li ballano finino, così e culà. Noi, di delle zidelu, ma per la creatura, di noi c'è una fanciulla.
1: La fanciulla,
7: Ma questo è corso, sono parole stupide. Quando le sono parole, come la gente sono a mare, a rimorca trattata, trattate che, dicerò bene. La rimorca è sempre trattata, è trattata, ma quando si è trattata di zero appena, che vuoi dire io? Io non ci capisco, questo noi lo costo non ci capisco più non da manchì. Se non ci perdo un molatino, certo ci perdo un molatino, ma io perdo un corso,
1: No, e si perde mica la lingua gossa, rimane sempre. Non muore mai.
7: Da qui a 20 anni c'è una tua acqua della chiate. Continuiamo così, c'è una seracula. C'è una ciuffa come capre, c'è una papera come no, ma è un rio mica perché è attaccare attaccare come la cauta l'indiani, la continuità questa.
1: Ma sapete che dopo gli indiani hanno comprato i casinò in America? Hanno fatto fortuna.
7: I casinò non hanno poca cura. Io mi piace, cioè bego, cioè capre, e hai tu quale scudo, con questo mi riempio dei casinò. Sono mica andato per andare in casinò.
1: Ah no, no.
7: Eccoci. Beh,
1: io ci ho castigato abbastanza. Mi faccio piacere. Allora, Stefano, a presto.
7: Alla prossima.
1: Allora, cari amici, torna quanto a poco presto, 20 minuti. Per chiamati di Austria 04 95 32 22 22. E per Awande, ma sta assente all'alba con Orizzonte Rosso.

cu Horizontero su una canzone in live, e parlando di live, biu so ultimo registramento un live da Ridruan ante Biattevo, ma non so mica se è la parola giusta, di streaming musicale, dunque io un'opera di un gruppo L'Alba. 04 95 32 22 22, avremo un quarto d'ora a poco breve su per spartegar cose in lingua gorsa. E giusto appunto Madame Evelyn Fontana mi dice chi parlando di un famoso epouvantaio, diciamo dunque un rancaloso eccetera eccetera, c'è un detto che dice gofu da metterlo in orto per far scappare la geli, mi pare, se non mi sbaglio. E un abbraccione, un bacione a Madame Evelyn Fontana che sparte con noi. Allora, Ugastani innamorato, ah, wow. Allez, Cantincelli e Miguel Paoli, Nantalonde di RCFM.

A oggi, una di mica parole, a oggi di Miguel Paoli per Gastagno innamorato, Miguel Paoli che non ridureremo ben su Cugentro d'Arte Bolivoniche, chiesa San Lorenzo di Lama il 20 di giugno per una conferenza nella restituzione di ciò che l'ha fatto, mi pare, verso di Campile, verso di Esale di Campile, con Attilo, scusatemi per piacere, con Attilo che lui abitava in chiesa San Carlo in Bastia per il centro d'arte bolivoniche. Dunque sabato 20 di giugno a 5 ore in chiesa San Lorenzo di Lama, e dopo ci sarà anche un film che si chiama Messe de Campile, con la testimonianza d'Orso Paolo Giovannoni, dunque una stonda da manca. Cari amici, torna a 10 minuti per chiamare 04 95 32 22 22, aspettiamo le vostre diame numerose. E ora piemo a strada di Lavreddu con Marc Biancarelli, di Isoli e d'Umanità.

Et que Marco Iancari li dit ole d'umanida, Marco Iancari li da che bave de ridroa do ospedagulo pratica lingua vre do bansu. Cu iso a te li digantu e beh, penso che di avine di l'emissione, cari amici. Dunque, come sempre, sperando di aver fatto onore all'idea vostra, mi do cavatio e sborte di l'emissione. Vi ringrazio a tutte e a tutti per le vostre diame, per la vostra ascolta e per la vostra amicizia. Grazie a Tony, Gendry e Bruno per il suo sostegno. Grazie ai moviole che erano qui a Modulide, ma che erano presenti con me al studio RCFM, studio di mezzogiorno. Vi ritroveremo più presto possibile in Londra nostra, tenite i gari e a presto e a oggi capiamo una sinfonia nostrale, canto a oggi di Jean-Charles Papi.

0: Ecco, canta Bobulu Gossu, Sinfonia Nustrale, e poi mi balla di nuova penuccia, una canzone che piace assai a movi orecchiare Elisia, You Rock My World di Michael Jackson.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.

Ecco a Blondie, Art of Glass, Corre Gudradu, scambia di gore d'impesta di nostri amici de Po. A Waterre onde, amici, con Cristovano Zagaglia, che ci porta a scopre a scuola di canto di Largugi, a Casarcugi, in Luciana, odie con Eloise Giovannoni, mamma di due aderente di sta scuola.

0: vediamo Eloise Giovannone, a due emotive ore in casa Arcuge, una o canto e l'altra o violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che o canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dai poi in montagna con mio marito, allora quando egli ha aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero e per il violino un Bernard è a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuola bilingue, già. Parliamo appena in corso in casa e quando imparano le canzoni cercano di capire il senso delle parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa Arcuge.
1: Mi chiamo Bolorsini e come viola faccio poco presso 2 anni così mi sono iscritti in casa Arcuge. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà, di quel che c'è appena fatto io un diegui. Arcuge di un gruppo cosa in tutto poi cosa ciubo e voilà, ha due amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora venimo in Risera, mo viola dopo la scuola e io dopo mo viola. A 5 ore e mezzo. Di un strumento camperemo con la viola e ci va a dire qualcosa che ci lea e voilà, ci campiamo. Vuole repetire che vale il corpo e brua. Non costa nulla di brua e vale il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio bene.
2: Allora io mi chiamo Patrizio Illa, sono membro del gruppo Arcuge e sono di chitarra del gruppo. A scuola per me rappresenta Dramandera soprattutto perché c'è 6 giorni e anche pure dei più grandi e è stato per noi un mezzo di tramandare appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di gioventù e era per noi come una finalità infatti perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica. Ci mancava il fatto di trasmettere qualcosa e che per via di questa scuola che abbiamo pensato a fare.

0: Frérot, dit Jérémy Frérot, Simbantami, Ka, Awa, Ostra, Gronaga, Paredo, ton film, on a Gronaga, Pena Magagnon, Pena Magagnosa, Nanta, ou Okismo, Cousan Piero Medori et Misandra Fondacci.
1: Paredo, ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère,
4: atmosphère,
3: it's nothing
4: good, atmosphère.
3: Which would be worse? To live as a monster? Die is a good man.
5: Ah, monde de merde.
6: Bon, li barre tout un film sta fare.
7: Alors, chi oggi l'ultima cronaca?
1: Io no, perché?
7: Eri hai detto che mu da parla di wokismo e mu da esse cancel.
1: Me no.
7: O Rachida Dati c'ha da rimbia.
1: Calma di. Rachida Dati un capisce mica o gorso. Eri hai domanda d'use wokismo abinto. Ma chi vole di?
7: E perché avevamo dovuto appingersi i capelli d'urchini e trasformarsi in dolfini non binari e vegan.
1: Per una maniera di pensa, a 8 ore a boe se a brubagagione di esoide e in a bubulagione.
7: Ecco, siamo vriti.
1: Per un occhismo o il lancio è moderato.
7: E mu dute tutti la frase che finisce in ubiù per includere la pianeta Zana, la Luna e l'universo paralleli.
1: D'una parte, l'idea multiculturalista si ritrova a di più in più in un paesaggio mediatico. Ma d'un'altra parte crea un contro-movimento che si radicalizza tanto che le idee esistenti di più in più anche le.
7: Pueremo solo va magagni in ta meteo.
1: Ma fa la vinida! Un bedi che si sempre guia di cuneria a radio.
7: Oh, eh.
1: A bubulazione è scompartita come l'è sempre stata. Woke, anti-woke, manca, dirita, de gole le hippie, un cambia tanto.
7: Yeah, ma bon, un po' i più fa un film senza riempie categorie d'inclusione. Fedia, hanno champiato Ghostbusters e i wokisti sono felici e solo perché sono donne in beggi di lomi.
1: Ma che è sempre stato così? Non so, non si buiava un film senza ghiaggin sura dede a sua autorizzazione. Tutti gli eroi erano gli stessi. Infatti, è meglio oggi.
7: Ah, wow.
1: È vero, ci sono film woke, ma ci sono sempre film con eroi yankee che salvano in beggi lomi.
7: Yeah, ma si va a genu cancel.
1: Come?
7: Eh beh, si fa genu cancel. I wokisti si lagnano in internet, fa genu petizione e fa genu annulla a rappresentazione.
1: Conosci Douce Nuit, Sanglante Nuit?
7: O se la chaffrage con Babu Nadal e chi tomba tutto il mondo?
1: Ie, quando il film è sortito, a Soggi di Barenti hanno fatto annulla a diffusione in cinema perché il film mostrava una gattiva immagine di Babu Nadal.
7: Oh.
1: E le 120 giorni di Sodome, di Pasolini, di Vesu, in Pareti Baesi.
7: Oh. Un cabilaoro.
1: Caligula, di Tinto Brass, di Vesu in Cinque Baes.
7: Oh.
1: La dernière tentation du Christ, Quattro Baes.
7: Oh.
1: South Park, Sede di Baes.
7: Oh, ma.
1: Da Vinci Code, di Vesu per ragione religiose.
7: Oh.
1: Mi boi parla d'un film di Vesu perché un era mica abbastanza woke.
7: Sicura? No. Ma un sono mica oni i film woke.
1: Pensavo che di Biagi a The Boys.
7: Ah, yeah, ma.
1: E Matrix?
7: Cosa, o quattro?
1: So tutti woke, oh là!
7: Oh, ma sono dappertutto!
1: No, esiste noi, ed è tutto. E i vimi woke, un piano mica piazza di vimi reac. Au contrario, isoli ragolti con l'uni, gioia per brugge l'altri. Ed è forse gue, o è un dramma di agultura woke, a zo recuperazione per ragione commerciale.
7: Come?
1: Credi che so donne trans immigrate che brugge in un vil maci come o Ghostbuster di o 2007? No! Di Paul Samuel Figg, un becciu yanku di un Michigan qui bole guadagna soli. E di perque qui u vilmu un e bono, un e mica u wokismu qui a bintu, di u gabidalismu.
0: E i Ghostbusters e me io abbe ibrim, i due ibrim in tutti i casi. E cu a ostra gronaga pare dotto un film da ridro a un podcast e ribi, o nanta un ostro zidu, e nanta l'onde di RCFM. Conta noi a wa, appena di piccolo jingle e dopo Still Loving You Scorpion e ritrovarete a 4 ore dove trovo la info.

usato quel fucile umano, usò, non era un scorpione, tanto di usò Deu, come lo dice scorpione, ma boh, no, scorpione di agua, still loving you, l'ora di usò slu.

0: RCFM, Terra e Onde, Cristovan Zagaia.
1: Di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più chiuri ai più grandi, e di non so chi ci ne è, di una grande famiglia, speriamo che la allargherà, torna.
2: Terra e Onde vi porta a scollegare i musica di Rupo Larcugi. Nada due anni fa in Luciana, in un rione vastiaccio, si manda da scontrare aderanti quelle ghibane non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro i professori di canto e di musica. Una stonda a scuole di canto e di musica di Larcugi, di Terra e Onde, non Terce FM.

Salut, mi chiamo Maria Gamura, sono formatrice e coordinatrice e allievo in una scuola a Gazarcuc. Allora, è una scuola per tutti, aperta a tutti, ci sono i zideli, ci sono i più anziani e dunque facciamo corsi di musica, di canto e di lingua corsa, sveglio linguistico. Quest'anno abbiamo un atelo nuovo, che è un atelo di violino e di sveglio musicale di noi. Allora, siamo aperti di un costato di chi in la nostra regione mancava una proposta musicale, culturale e soprattutto in lingua corsa e ci siamo visti che c'era una domanda di noi e dunque eravamo una ventina, una trentina anni e quest'anno siamo più di 50, dunque siamo assai felici di ricominciare e di vedere che siamo assai numerosi stasera non scena. Allora, certi vengono da Bastia, certi vengono da Voleli e anche di certi paesi, Ortiborio e voilà, in giro. Di un'alea sociale, di una bella squadra, un bello spirito, tutto il mondo si conosce, spertimo quando noviamo in ripetizione, tutte le generazioni, i gacar, i biuciù, i fratelli, i sorelli, siamo tutti aduniti e sono veramente momenti, stanno dei viaggi, stanno dei spertieri, di ciò che noi vogliamo, stanno dei spertieri in lingua corsa, in musica, di noi perché è ciò che ci piace, ma è la trasmissione. Voilà. Il più importante per noi è quello di mantenere questa trasmissione in lingua corsa. Allora, abbiamo parecchi ateli che sono proposti tutti i giorni, ateli di canto in padiella, che è differente, canto per i zideli, e ci ritroviamo una volta a settimana, questa scuola che è familiare e che è un luogo veramente di festa per noi. Venite a bere, venite a scontrarci e abbiamo sorprese per quest'anno di

0: vediamo Adrien Casanova. Allora, diciamo viola chi fa parte di Casacucci da voi 2 anni. All'inizio ha cominciato a fare appena per anno, ha fatto appena per l'inizio di lingua corsa con una maestra che era qui in scuola corsa per imparare appena e usare il linguistico della nostra lingua. E quest'anno ha cominciato un inizio musicale. E boh, si è portata appena di più verso il violino. Oh, per me rappresenta tante cose, perché è veramente un gruppo di gioventù, di adolescenza, di prime canzoni che ho cominciato a cantare in carugio, anche in chiesa, con l'amico in paese, e di veramente appena come un nuovo soffo patriota, anche di mettere a moviola, a imparare con a occhi staiente che sono diventati tutti i miei amici. E voilà, per me è veramente un segno magnifico che io zitello imparavo con le canzoni d'Arcuge, ora sono quelli d'Arcuge che imparano a musica, a moviola, di veramente per me è un segno magnifico.
1: Salute, mi chiamo Eloisa Giovannoni, abbiamo 2 viole in casa Arcuge, una al canto e l'altra al violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo da poi 20 anni con mio marito, allora quando gli hanno aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero e per il violino ben a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuole bilingue, diciamo. Parliamo appena in corso in casa. Quando le imparano le canzoni cercano a capire il senso di parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa a cucinare.

Allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casa Arcugi, io sono professore di Nicolaio Giustiniani, ma di principio io canto con lui, con la scuola di Arcugi, fa da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia, appena io canto io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, il gruppo Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piacciano di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi bon, è appena come una famiglia.

sotxu larkuzi, duio tremeziva. E o trabaio cu Elena, da poi un anno a poco presso, Elena che lavora con l'arcugi, ci siamo trovati una volta, due volte, quella, due, in due ci sono i corsi di canto all'arcugi, e poi ha dovuto partecipare appena, e mi ha principiato a ripetere, e oggi sono qui a fare un spettacolo di fin d'anno, il violino. A giù principiato 7-8 anni fa e poi a vita, non ho mica lavorato troppo il violino, ma ora mi rimetto per davvero, è gorda l'emozione di avere il violino e mica altro a fare. E ci sono tanti idee e noi siamo qui a Buledia, come diciamo in Ayaccio, eh? E mi piace assai che ci sono i voci e i guitarre e tutto il mondo conosce l'arcugia, eh? Un gruppo, uno di questi gruppi che portano la cultura, i canti e la musica, eh? E che imparano le idee, eh? Importantissime, eh?

0: Alors, eu mi chiamo Patrizio Hill, sono membro del gruppo L'Arcouge e sono il chitarra del gruppo. A scuola per me rappresenta Dramandera soprattutto perché c'è sei giovani e anche pure dei più grandi. E è stato per noi un mese di tramandà appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di aggiunto e di era per noi una finalità, infatti, perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica, ci mancava ho fatto di trasmettere qualcosa e per via di questa scuola che abbiamo pensato a farla. Dopo il principio della cuccia, cioè, sono più contugliente, sono passato in un gruppo di tutte le età e di tutte di non di barre di sensibilità, e per che non abbiamo mica pensato a questo, ho fatto che giovani o meno giovani che potevano essere da scuola potevano un giorno quella non ta scena con noi, ma subito ci siamo visto che era una possibilità, sarebbe veramente un piacere e una riuscita se li quelli che sono a scuola se li buono cantare non ta scena con noi è mentorato, perché gli è la possibilità di via seguita di quelli che sono appena come me appena, meno giovane che a momento je la lâche à la piazza à la chaise du jour.
1: Alors, à qui avait très élevé, très idée l'équipage et nos gosses ou Yvi ou Lim, ou à notre travail Madrid à Elena. Alors, à Maïna, pour qui dit bien, j'ai les cas d'un coup.
2: Donc, déjà, c'est de voir Elena tous les vendredis, c'est d'apprendre de nouvelles notes à chaque fois, de commencer à mettre les doigts.
1: C'est ta première année? C'est
2: oui,
1: ta deuxième année?
2: C'est ma première année.
1: Tu n'avais jamais fait de violon avant?
2: Non, j'avais jamais fait. En fait, on est venu là parce que mon tonton, ben Elena, c'est mon tonton, c'est ta sœur. Et du coup, vu que toi tu connaissais Elena, ben on est venu à Casarbucci.
1: Et on a acheté une famille, une amitié, c'est un cigabiche. Alors Marie, toi, c'est ta première année?
3: C'est ma première année de violon. Je fais du violon. Le violon, ça me plaît parce que j'ai vu une amie jouer et ça m'a plu. Et je suis allée à Casarbucci parce qu'il faisait du chant corse et moi, ça me plaît.
1: Alors, c'est Alena, une des giucettes in deo sveglio musicale, qui parle de nous sur la violine. Alors, tu as la première année pour la violine?
3: Oui.
1: Cosa va j'ai tu en Casarbucci?
3: J'aime apprendre à dire tous les jours et de m'amuser avec ma cousine.
1: Bene nous en famille, hein? Bene nous pour l'amique, bene nous en famille. Comment si chiama dopo Madrid, o dopo Vestori, comment si chiama?

Emilia Montone, Costa, puis Gorsi, Libano Bassado, le wagon Pedro Bracci, avec Jean Thomas. Mi è passato il primo giorno di cantare e mi sono lampato, l'anno passato, sul mio obiettivo di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io ho cantato il basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'accuse appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere. Con i giovani, con il professore, mi piace. Con una famiglia e cantiamo, abbiamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, e mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, e era proprio un piacere, un grande piacere, di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.

terre on de l'Enterci FM a scuola di canto e di musica di Rupo Larcugi in Uccian. Abbiamo passato una stonda con la Veranti, quelle che bene non impara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.

salute e un migliamo tanto ma filippini sono professore di canto alla Teo Casarcugi. Io all'epoca sono stato lì con questa scuola in 2008 con il mio professore Nicolai Giustiniani. Dopo quel tempo sono entrato come cantore in un gruppo Larcugi e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'è da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene. Qualcosa che non avevo mai fatto, ma abbiamo imparato e poi abbastanza la passione. Allora facciamo un'ora con i sedili e un'ora con i più grandi. Donc, a principio là, abbiamo scelto un po' di canzoni che piace a tutto il mondo. Dopo abbiamo fatto un giro per tante canzoni che giravano là. Dopo abbiamo fatto un punto per un concerto di Avinei l'anno e abbiamo tenuto queste canzoni qui e così lavoriamo queste tutto l'anno. Donc, è lo spirito della scuola, della trasmissione, della lingua, il canto in noi è una maniera di essere esperti, una maniera di pensare di noi. Oggi a scuola gira piano piano, poi non mi cavano più, poi c'è un gruppo da ridurre in noi, che è un gruppo aiuta a stare a scuola in noi.

Mi chiamo Paolo Orsini e come viola faccio poco presso 2 anni che siamo iscritti in casa Cucci. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà, di quel che ci ha appena fatto un diegui. A Cucci di un gruppo che sento da poi cosa ci ho e voilà, ha due amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora veniamo una risera, mi viola dopo la scuola e io dopo mi viola. A 5 ore e mezzo. È un strumento che impariamo con la viola e ci va a dire qualcosa che ci lea e voilà, ci campiamo. Vuole repetere che vale il corpo i brua. Non costa nulla i brua e vale il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio bene.

0: terre et onde et l'enterci FM à scola di gantu et di musica di rupo l'arcouge in Luciana. Et mon passage d'une stonde à coula verranti, qui les guibane nous empara, un strumento à canta, giovane et menu giovane, in giro à iso professor.
1: Alors, so Pasquale Rossi, membre du groupe L'Arcouge, d'abord in Otania. Alors, à sa scola, il y a un affaire. Per me è importante, quando ero più giovane, allora non ho partecipato a Casa Rugi a Lebiga, ma è vero che quando ho fatto la scelta di riaprire la scuola, con l'iniziativa di insieme di membri del gruppo, è vero che era una novità in un circondo di Luciana, di Orgo, e per noi era importante, bon, per conto mio, di aprire di più ai zideli. Fa una telo per i zideli i più ciuchi e ciò che abbiamo fatto di già anno quest'anno e gli antomaggio che abbia da rilevo nanta i zideli so assai felice di vedere stasera arrivare qui e chi sono più numerosi che hanno so assai felice di vedere il lavoro che hanno fatto e poi soprattutto l'evoluzione di maniera di cantare e poi la passione che li hanno di essere in giro a tutti i musicanti, a tutti i cantatori che lo c'è e di una passione che spero una danna per parecchi anni.

Il y a mon Dion Cristovo Novastiani, sono membro di un gruppo L'Arcugi da più di 30 anni. E infine la scuola è la continuità di un gruppo e la band di un gruppo. E che infatti, gli fa a casa Arcugi. E a Dramandera, ho fatto di essere un coadjuvento, di portare il nostro messaggio a gioventù e di va a trasmettere la nostra maniera di campare e di va a tutto il mondo. E la scuola è portata dall'insieme di un gruppo L'Arcugio, e di come un figlio per noi. E questo. E infine di Udorna, di la banda di un nostro gruppo. Spero che certi zideli faranno continuare a passione di L'Arcugio e di trasmettere la nostra maniera di campare, di va e di fare la musica e tutto ci si passa accanto a Uganto.

Miriam Madre Antonini, sono il Leo di La Cugia, il Casa Cugia, più Igor Seguidar e con Mathieu Camurati, guitarista di La Cugia. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane, in scuola in festa, a Viola sui Ribia e sono andato in Casa Cugia. Assai musica corsa, che mi piace assai. Di una scuola con un'ambienza familiare, che mi piace assai, con belle stonde di spertera, dovrei continuare, cosa qui c'è.

chiamo Nicolai Giustiniani, sono professore a Scuola di Canto Casa Arcugi. L'associo è nato, l'associo è un pezzo che è nato, a Scuola di Canto l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa, in Bastia tanto era, e davamo corsi di canto, avevamo un locale in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diciamo, ma abbiamo avuto l'occasione di buere via questi in un luogo storico proprio di un gruppo che era Orione di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda e tanto abbiamo deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nuova musica, cerchiamo di fare più strumenti possibili. D'altronde anche professori come Gian Thomas Filippini e Piau 20 anni fa corsi in una scuola di canto Casa Arcugi, dunque c'è stato su Bassiglio Gusti che si è fatto naturalmente, anche Pedro Bracci, Gian Thomas, giovani di Lebiga che dopo si sono impegnati prima con il gruppo e poi dopo si impegnano in con la scuola, e da Gusti speriamo di continuare nel suo spirito Gusti, e che forse che domani elevi giovani si dedichi che oggi sono nella scuola Casa Arcugi, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora a te dicevo, un attimo di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confermati. Canto in un, dunque c'è un canto per i desideri, c'è un canto per i maggiori, gli stessi, da tutti i livelli e tutte le età. Dunque, e dopo c'è un violino gli stessi. C'è Elena che dà corsi di violino e da tutti i livelli. E c'è assai mondo, c'è assai desideri e che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che vorrebbero venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno che viene ci darà un corso di percussioni, e mi allergherà il canto in un per fare fa un corso di canto baione. E da così speriamo sempre allergare il più possibile quello che vuole bene, quello che è buono, lui ci contattessi e faremo per il meglio per dare un orario per fare i suoi corsi. Allora, aggiungere assai forte perché è ciò che ricerchiamo, va, a questo punto. Rudione Luciana Orgu, che è un nostro rudione storico, dopo c'è gente che viene dai paesi, nostro, ma in giro, anche gente che viene più di rudione Mastiaccio, e è segno che a scuola interessa a gente, è segno che il nostro modo di dramandera è interessante, dunque non siamo assai vieri, e di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, di non so che ci sia, di una grande famiglia, e speriamo che la allargherà, torna e torna.